Nella notte della capitale salutiamo Francesco e Giulia che stanno tornando a casa. Beh, non hanno fatto neanche troppo le ore piccole, come al solito ragazzi, un bacione a voi, c'è anche Samurai J. Flamenco Paranormale.

0: History.
1: Uno degli appuntamenti che preferiamo, quello che ci riporta indietro nel tempo alla scoperta di alcuni dei brani che hanno fatto la storia del ritmo, come sempre scelti da Arturo J.K. Arturi ci prende per mano, ci riporta nel 93 con Whitney Houston. Questa è Every Woman.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: E se l'ultimo di Just Ego, Sam Harper, che si chiama Just a Little, da me e Eleonora Scaiola per questa notte è tutto. Vi do appuntamento a tomorrow dalle 18 alle 22. Abbiamo fatto un cambio orario, caro Dani. Ovviamente adesso vi lascio con lui, la voce di Daniele Greco. Buonanotte a tutti.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Rhythmic History.
1: Oh yes, grazie Ele Scaiola. Mua, un bel fito, noi ci ritroviamo anche di notte. Ecco. I casi della vita, eh? Sono Dani Greco, buonanotte a tutti voi invece che siete lì fuori e che siete pronti a passare la notte con noi.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

nostro ritmo, quello che ci unisce non solo tutta la capitale ma un po' tutto il mondo, visto che siamo ascoltati un po' ovunque. Lui è Calvin Harris, il suo ultimo singolo è

0: History.
1: Sono le 4 di notte, ma la notte vola come cantava la mitica Lorella Cuccarini, e soprattutto il weekend vola, ma non solo il weekend, pure l'estate, visto che siamo quasi alla fine del luglio. Ma com'è possibile? Vabbè, ripartiamo, va, c'è la musica del passato.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La notte di dimensione sono Roma con le hit più ritmate, le nostre, la nostra compagnia, c'è anche quella di Tame Impala, Jenny, una delle più programmate, delle più suonate

0: Music History.
1: Vamos a bailar con la musica del passato, indietro nel tempo. Torniamo in realtà neanche troppo lontani, anche se sono passati la bellezza di, insomma, 32 anni da questa. 94 da Blitz, Stay With Me.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Oh,

0: Sta arrivando Lorenzo Palma, il consueto giro indietro nel tempo di inizio giornata. Noi ci sentiamo invece dalle 14. Oggi anticipiamo un pochino, passeremo il primo pomeriggio insieme. Da Dani Greco è tutto, ti lascio con l'ultima di Madonna, Dance Eteria.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Extended Version.
1: 5 del mattino e noi pronti a partire intanto per un viaggio che ci permette di rivivere momenti più belli degli anni 90 e degli anni 2000 e poi come al solito ci svegliamo insieme fino alle 10. Sono Lorenzo Palma, buona domenica a tutti, prima sequenza con i Two Unlimited, apriamo con la versione di Regina di un pezzo di Roberta Flack.

0: Cosmic History Extended Version.
1: Smoke City, Mr. Gorgeous, da risentire fra poco. Era un collettivo britannico che amava recuperare la bossa nova, i suoni anche un po' latini. Sentiremo la versione più club remix. Apriamo la prossima sequenza con quello che è stato il secondo singolo del progetto di La Bouche con la voce di Melanie Thornton. Si chiama Be My Lover.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buona domenica 19 luglio insieme a Lorenzo Palma. Ci si sveglia presto, a volte proprio per il caldo, e quindi salutiamo la categoria di quegli svegli che sono a rivivere momenti degli anni 90 e degli anni 2000 per combattere un po' l'insonnia. Starlight, Superman Lovers fra poco. 1998 invece, questo è il gran pezzone di Musti.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Mickey Extended Version.
1: Ci sono delle belle produzioni italiane, i DJ insomma di esportazione con i loro progetti, Stefano Secchi che è un DJ milanese, lo sentiremo con Orlando Johnson di Ice Yeah, in arrivo anche Prezioso featuring Marvin, e apriamo con la colonna sonora del film Il Ciclone, ed eravamo praticamente negli anni 90.
0: Ritmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version
1: 2002-1998 e ripartiamo con Dreams dei Two Brothers on the Fourth Floor. Quindi parliamo di un'altra bella estate, l'estate del 1994. Siamo arrivati in fondo, almeno per quanto riguarda la nostra prima ora insieme, il primo viaggio con Rhythmic History, e fra poco capiremo insieme i motivi perché siete già svegli.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosa.

0: sera alle 22. You know what
1: time it is. Ora domenica sono le 6.
0: Adesso. Now. Subito.
2: 4 hit senza interruzioni. Four
1: for you. Abbiamo fatto il nostro primo viaggio quotidiano con Rhythmic History Extended Version, ma continueremo a viaggiare anche nell'arco della mattinata insieme. Intanto per capire i vostri spostamenti, dove andrete, c'è chi parte per le vacanze e poi come al solito arrivano tutta una serie di indicazioni che vi darò per chi resterà in città. La musica Gigi D'Agostino.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
0: Rhythmic History 2001.

con Serena Brancale con i The Colors, tra i suoni più belli dell'estate, probabile colonna sonora dei vostri viaggi, dei vostri spostamenti. Chiaramente all'appello in primis chi lavora, ma anche chi è partito per le vacanze, chi ci ascolta dei luoghi di vacanza, 393 0119 119. Una buona fetta di romani, visto che le partenze sono soprattutto concentrate ad agosto, resterà in città. Cosa si può fare? Ne parleremo nell'arco di questa prima oretta insieme.

0: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Ci attende una domenica ancora anticiclonica su tutto il Lazio. Tempo stabile ed ampiamente soleggiato sulla regione. Una giornata che vedrà cieli sereni e tersi. Segnaliamo in mattinata locali possibili foschie sulle coste a tratti nell'entroterra per l'elevato tasso di umidità. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, caldo piuttosto intenso ed afoso. Sulla capitale si raggiungerà una temperatura di 36 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di lunedì, ritroveremo lo stesso scenario meteorologico. Tutti i dettagli sulla pedi 3B.

Flames nella mattinata di Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, ben svegliati. Sarà stato il caldo a svegliarvi, sta di fatto che insomma ci si sveglia presto anche per capire un po' cosa fare in questo fine settimana. Siccome gran parte dei romani partirà ad agosto e il terzo weekend di luglio porterà via una fettina di romani, ma tanti sono i romani che resteranno in città con le cose belle da sentire e da vivere live. Io partirei con la prima segnalazione che ci porta al Roma Summer Fest, anche fra Quintale è in concerto in questo weekend all'Auditorium Parco della Musica, quindi nella cave, per cantare dal vivo ovviamente le sue canzoni più famose dei lavori precedenti, ma soprattutto i pezzi che fanno parte del nuovo album che si chiama Amor Proprio. You make me feel alive again.

0: che abbiamo riascoltato dal 1984. Domanda: ma quando nascono le canzoni, in che modo e perché? E in questo caso la canzone nacque molto in fretta, alle 4:30 del mattino. L'artista aveva visto praticamente lo spot di una ditta di spurghi e da lì prese spunto e fu anche al centro di una famosa causa legale per plagio intentata della band You Louise and the News, che sosteneva somigliasse un po' troppo all'allora I Want a New Drug. Noi torniamo nella prossima ora con altri suoni dagli anni 80, proprio per Rhythmic History 80.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, tre giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

E dai, sono passati praticamente già 9 anni. Abbiamo risentito More Than You Know per Axel Ingrosso nella mattinata della domenica su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buongiorno, cose che si possono fare in città per chi ci resta. È tornata Roma Cinema Arena, la sala cinematografica all'aperto di circa 1000 posti al Parco degli Acquedotti. Ieri omaggio a Ettore Scola, 10 anni dalla scomparsa con la proiezione del film La Famiglia. Quindi l'appuntamento ieri, ma oggi c'è dell'altro. Sarà il momento del film straniero The 7 Year Itch di Billy Wilder, fra le cose che si possono fare. Se amate un po', diciamo, di aria non proprio freschissima, ma al Parco degli Acquedotti sicuramente le temperature sono migliori, ma il cinema lo amate all'aperto, questa è una possibilità.

Afrojack insieme a David Guetta. Adesso facciamoci un giro dalle parti dove tutti e tre in qualche modo si trovano spesso, cioè ad Ibiza, perché l'Ushuaia questa sera, in occasione della finale Spagna-Argentina, in programma durante la serata della Swedish House Mafia proprio all'Ushuaia, loro hanno deciso di trasmettere la partita direttamente nel corso dei loro spettacoli. Quindi i fan non dovranno scegliere fra calcio e musica elettronica, e quindi faranno vivere le due cose insieme, due mondi che raramente si incontrano in maniera così spettacolare, per cui vengono ad unirsi la passione per l'elettronica ma anche la passione per il calcio. Poi d'altra parte, insomma, c'è la Spagna coinvolta, siamo proprio in terra spagnola, alle Baleari.

0: considerare nella domenica mattina di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Tra poco apriamo proprio quell'oretta in cui cerchiamo di capire i programmi della vostra giornata, ma soprattutto perché siete già svegli a quest'ora della mattina. Sono sveglio perché 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Dimensione suona Roma.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call

0: attivi, chi per lavoro, chi per praticare sport, diciamo, in un orario in cui è ancora possibile farlo. Raccontatecelo al 393 0119 119. Fra poco le vostre voci.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura,
1: su dimensionesuonoroma.it. Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
0: You know what time it is. Mancano pochi secondi alle 7.
1: Rhythmic History,
2: le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: E noi qui belli presenti per supportare chi si sta allenando. Ho visto, insomma, gente correre molto presto questa mattina, tra l'altro con quella corsa nervosetta, cioè della serie ne approfitto di questo non eccessivo caldo. Sono sveglia perché mi sto andando ad allenare al maneggio, fa parte della categoria di chi si sveglia per sport. Si riparti con un Bliss Team.
1: Dimensione Suono Rhythmic History 93.

0: 7:06 minuti, buongiorno, ben svegliati. Questa dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. E perché siete già svegli a quest'ora? Beh, il caldo sicuramente vi avrà tirato giù dal letto, però c'è chi è già attivo.
1: Lavigno. Arrivo al mare, uno spettacolo. Poca aria, però camminata veloce. Bene. Ciao a tutti, Luca. Buona domenica.
0: Ciao Luca, anche per lui camminata veloce. C'è chi appunto si allena al maneggio e gente che sgambetta di prima mattina. Insomma, non è che ci siano temperature, diciamo, proprio freschissime. Però questo è il momento migliore. E qualcuno ovviamente penserà: chissà dopo.

0: ordini su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale nel Sono Sveglio, perché motivi per cui siete già in piedi a quest'ora della mattina. 393 0119 119, e torniamo tra poco.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
8: fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare. Roman
10: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
13: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
15: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
16: Dimensione Suono Roma. Meteo.
17: Ci attende una domenica ancora anticiclonica su tutto il Lazio. Tempo stabile ed ampiamente soleggiato sulla regione. Una giornata che vedrà cieli sereni e tersi. Segnaliamo in mattinata locali possibili foschie sulle coste a tratti nell'entroterra per l'elevato tasso di umidità. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali del

0: piuttosto intenso ed afoso. Sulla capitale si raggiungerà una temperatura di 36 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di lunedì, ritroveremo lo stesso scenario meteorologico. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
1: Let the vibration take you down. Una calda domenica fatta anche di... Sono le 4 hit refrigeranti, fra poco Mark Ronson e Bruno Mars, subito c'è Alex Warren.

0: Zero interruzioni. For
1: you. Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: scritte in extremis, un po' così all'ultimo minuto, e poi diventate icone planetarie della musica. 1984, c'era anche Cyndi Lauper con Time After Time. Nella mattinata di Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale, e nell'oretta in cui cerchiamo di capire perché siete già svegli, i programmi anche della vostra domenica.
1: Buongiorno a tutta. Io sono Giorgio, mi sveglio presto perché la mattina vado a fare una bella passeggiata alla tenuta Sacchetti.
0: Sì.
1: Perché è fresco, perché dopo fa molto caldo e quindi è diventato un problema.
0: Giusto.
1: Adesso io sto passeggiando, sto sentendo a voi.
0: Bene. Bene, salutiamo chi passeggia in zona Pineta Sacchetti e la nostra musica. Dai, noi viaggiamo per il mondo. Questo è un nuovo pezzo di Karol G con Manu Chao.

0: E siete già svegli a quest'ora? Sì, cioè, sono sveglio perché è il 393 0119 119 su WhatsApp. I motivi, le vostre voci, soprattutto perché insomma è bello sentire, diciamo, come dire, quel vocalizzo proprio tipico mattutino. C'è chi evita e quindi scrive il messaggio. Intanto, luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, proprio per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un micro tasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
9: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: domanda che abbiamo riascoltato dal 2021. Buongiorno, 7:42, i motivi per cui siete già svegli a quest'ora. Lo sport è sempre un valido motivo per svegliarsi presto.
1: Buongiorno, Dimensione Suono Roma.
0: Buongiorno.
1: Io sono Adriano.
0: Ciao,
1: da Roma.
0: Sì.
1: E presidente della Roma Foot Golf, e stamattina sto andando a fare una gara di foot golf a Monterosi, Golf Club Terre dei Consoli.
0: Bene,
1: buona giornata a tutti.
0: Andiamo anche in direzione Viterbo, da quelle parti, quindi insomma una mattinata piuttosto intensa. Ovviamente febbre da mondiale, Spagna-Argentina, ne parleremo nell'arco di questa mattinata, dando un'occhiata un po' al programma di questa giornata.

Rihanna con Jay-Z, dove recentemente insomma si è esibita proprio insieme a lui live. 393 0119 119, su WhatsApp i motivi per cui siete svegli nel sono sveglio, perché ovviamente è una giornata importante, perché dobbiamo parlare di Spagna-Argentina o Argentina o Spagna, cioè ovviamente la vincitrice dei mondiali resta un po' un mistero perché è molto fitto, e tra le altre cose si sono messi al lavoro anche gli sciamani provenienti da tutto il Sud America, si sono radunati fuori dallo stadio Nacional di Lima con l'obiettivo di predire il risultato della finale dei mondiali di calcio che si disputerà appunto a New York tra Spagna e Argentina a partire dalle 21. Sull'argomento ci ritorniamo chiaramente al di là delle previsioni, anche perché ci sono dei momenti di show veramente molto molto importanti. Dito nella piaga.

0: di personaggi che hanno a che vedere con la Coppa del Mondo, con la finale che entra nella storia con un all time ban definito che durerà 15 minuti in più previsti dal regolamento, anche per permettere appunto il montaggio, lo smontaggio del palco che ospiterà grandi artisti. Entreremo nel dettaglio di personaggi che vedremo sia prima che dopo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
5: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
6: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
5: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
6: A volte serve solo un sì.
5: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
6: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
5: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
0: Andiamo in redazione, primo appuntamento con le notizie dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Va in fiamme, affonda un catamarano a largo di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il salvataggio dei vigili del fuoco di due uomini feriti gravemente issati mediante verricello a bordo dell'elicottero. Avviati dalla Capitaneria di Porto di Roma gli accertamenti per capire le cause del violento incendio. Era in una casa occupata a Pomezia il covo dei Maranza, responsabili dell'aggressione ai vigili urbani del Colosseo. L'operazione della polizia, che ha identificato 7 persone, 4 arrestate per spaccio e 3 condotte al CPR per essere rimpatriate, trovati con un arsenale di spray urticante e botti. Revocata definitivamente la bandiera blu al litorale di Sabaudia, la decisione della FEE in seguito a 2 morti per annegamento alla spiaggia della Bufalara, che ha svelato l'assenza di bagnini, a rischi revoca altre località del Pontino. Lo sport con i mondiali: l'Inghilterra conquista il terzo posto battendo la Francia per 4-6, oggi la finalissima Spagna-Argentina si gioca a Miami alle 21 nel New Jersey, l'ultimo atto con spettacoli e sfilata di star. Formula 1 alle 15 il Gran Premio del Belgio, Antonelli in pole davanti a Verstappen, Leclerc parte quarto, Hamilton quinto, il pilota britannico ha danneggiato la Ferrari nelle libere. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 8.
8: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: Buongiorno, buona domenica, 19 luglio, giornata importante per il calcio, Spagna-Argentina, quindi la finale dei mondiali, finalissima questa sera alle 21. Ovviamente sull'argomento non possiamo tralasciare il cast di chi si esibirà durante l'intervallo, ma anche prima. Intanto i motivi per cui siete già svegli a quest'ora.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
9: Rhythmic History 94.
10: The band, the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: con Ed Sheeran di Repeated nella domenica di Dimensione Sonoro, il ritmo della capitale. Ben svegliati, buongiorno. Beh, gente che ha dei validi motivi, ecco, questi secondo me sono i motivi giusti per cui svegliarsi in una domenica 19 giugno molto presto.
1: Buongiorno. Io sono sveglio perché già dormo da mio,
0: ecco.
1: Due perché fa caldo e tre perché sto andando male. Ciao a tutti ragazzi, Enrico.
0: Ciao, buongiorno a te.
2: Buongiorno. Noi stiamo andando al mare a Gaeta.
0: Wow.
2: Diciamo, il traffico permettendo.
0: Sì.
2: 20 minuti arriviamo.
0: Dai.
2: Saluti da Sibella, Alessia e Aurelia.
0: Quindi salutiamo chi si

0: essere brevi su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buongiorno, ben svegliati, dai, che tra poco parliamo anche di calcio.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Justin, Sam Harper, Just a Little. Madonna, Danseteria.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it. Hai sentito?
5: No, cosa?
4: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
5: Davvero?
4: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutto

0: incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
1: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
0: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip, non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
6: Sì, ma non parlano del prezzo.
5: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
6: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
5: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
7: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
9: Fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare. Roman
10: Auto! Quest'estate vieni da Roman Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Ci attende una domenica ancora anticiclonica su tutto il Lazio. Tempo stabile ed ampiamente soleggiato sulla regione. Una giornata che vedrà cieli sereni e tersi. Segnaliamo in mattinata locali possibili foschie sulle coste a tratti nell'entroterra per l'elevato tasso di umidità. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, caldo piuttosto intenso ed afoso. Sulla capitale si raggiungerà una temperatura di 36 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di lunedì, ritroveremo lo stesso scenario meteorologico. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Il ritmo della capitale.
14: Il ritmo della tua estate.
15: Turn up your summer.
14: Dimensione suono. Roma.
16: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Dite con Belong Together, sono le 8.27, buongiorno, finale questa sera Spagna-Argentina che entra nella storia, time ben più di 15 minuti previsti dal regolamento e questo permetterà insomma tutti i vari spostamenti e prima del via lo show di Laura Pausini e Robbie Williams durante l'intervallo, però è lì che aspettiamo quello della finale chiaramente sul palco Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, show curato da Chris Martin dei Coldplay che raccoglierà fondi per il FIFA Global Citizen Education Fund per raccogliere fondi a favore dei bambini di tutto il mondo. Ci sarà spazio anche per Burna Boy, PS 22 Chorus, Coldplay, oltre al direttore d'orchestra venezuelano Gustavo Dudamel, il tutto con il contorno dei personaggi di Sesame Street e di Muppets, che sono degli storici programmi televisivi statunitensi. Tutto questo diciamo durante l'halftime, ma anche prima. La partita comunque comincia alle 21.

0: ascolti mai più Rhythmic History 80.
1: Arriva puntuale, sono anni 80, una canzone famosa per il suo testo enigmatico, apparentemente senza senso. Lo stesso autore Nick Kershaw ha ammesso che si trattava in origine solamente di una voce guida così inserita per riempire la melodia di The Riddle.
0: Rhythmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Soul, giustamente direte, ma non è una canzone di Gigi D'Agostino? Sì, ovviamente è arrivata la versione nel 2000 che ha ripreso il pezzo trasformandolo in un mega successo dance mondiale. Questa è assolutamente l'originale, quando facciamo Rhythmic History 80 insieme a Lorenzo Palma fino alle 10 come ogni mattina.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ogni domenica.
1: Sì, buongiorno ascoltatori.
0: Buongiorno.
1: Saluta Fabrizio da Torvaiati.
0: Ciao Fabrizio.
1: Mi sveglio presto perché è un'abitudine. Dal lunedì alla domenica la mia sveglia biologica è 6:30. Non c'è niente da fare.
0: Niente.
1: Non ce la faccio a dormire di più. Mi devo alzare dal letto. Comunque oggi qui a Torbaianica tempo incerto, il sole c'è e non c'è.
0: Sì,
1: per chi vuole venire al mare, questa è la situazione.
0: Mi piace che siate voi a dare un po' la situazione, la fotografia istantanea di quello che sta accadendo dal punto di vista meteorologico. Quindi Torvaianica, sole che c'è, non c'è, che si intravede. Che poi alla fin fine, con questo caldo, se il sole non è eccessivo, in un certo senso è meglio. Cioè, anche un filino pallido, così scalda, almeno ti dà quell'idea che scaldi di meno. Più o meno, dai.

0: festa Auditorium Parco della Musica, proprio alla Cave. Angelina Mango appena ascoltata insieme a Marco Mengoni. Su Dimensione Suono Roma c'era Canto d'Amore.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe più amore.
3: Massimiliano D'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare Imperatore Massimo.
4: Grande Don Cash, Christian, a Roma servirebbe un po' di civiltà.
5: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
11: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
12: Sì, ma non parlano del prezzo.
11: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
12: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
11: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
13: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
14: Gazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
16: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Ah, lo rifacciamo?
17: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: 7, questa dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buongiorno a tutti, insieme a Lorenzo Palma fino alle 10, 393 0119 119, per capire perché siete già svegli in questa domenica mattina. Ma ovviamente domina la finale, la finalissima dei mondiali, Spagna o Argentina, Argentina o Spagna. La vincitrice resta comunque un mistero, tanto è vero che nemmeno gli stregoni riescono a dare una risposta.
1: Dimensione suono Roma.

diretta estate 2009 insieme a Lorenzo Panna fino alle 10 come ogni domenica mattina. Stiamo parlando della finalissima questa sera e quindi insomma Spagna-Argentina. Gli sciamani provenienti da tutto il Sud America si sono radunati proprio fuori dallo stadio nazionale di Lima con l'obiettivo di predire il risultato della finale dei mondiali, ma fra tarocchi diciamo, ma anche riti mistici e quant'altro, diciamo sono un po' in dubbio, c'è un po' un velo di mistero, perché il curandero Miguel de los Santos afferma che il vincitore sarà l'Argentina, quindi dal rituale dell'ayahuasca emerge un risultato di 3-2 supplementari a favore appunto con Messi grande protagonista. La previsione è stata raccontata da TV Perù, coincide con quella di Juan de Dios García, noto come il veggente, secondo il quale la Spagna inizierà la partita in vantaggio nel primo tempo, ma nel secondo tempo ci sarà una giocata un po' strana in cui l'arbitro favorirà la squadra argentina che vincerà il campionato. Queste le previsioni secondo gli sciamani, gli esperti, i veggenti e quant'altro. Ci sono anche le vostre previsioni arrivate al 393 0119 119. Sta di fatto che vogliamo capire se intanto seguirete la finale, con chi, con amici, insomma come vi muoverete. 393 0119 119 su WhatsApp. Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo sento. E fra poco la nostra redazione, un nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Bentornato Salvatore Lordi, arrivano le notizie dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Torna la pista legata alla pedofilia sul caso di Emanuela Orlandi. Interrogato dai carabinieri Marco Accetti, secondo gli inquirenti la cittadina vaticana sarebbe caduta in una rete nella quale, per l'accusa, l'ex fotografo reclutava minori da fotografare o da filmare. Lui ha sempre respinto le accuse. Dalla stazione Termini a Trastevere, controlli dei carabinieri a Roma. L'operazione in linea con le direttive della prefettura anche dopo le aggressioni ai vigili urbani e la sparatoria nei luoghi della movida della capitale. Quattro arresti in flagranza per spaccio al Colosseo da parte della polizia. Denunciata una persona per gioco d'azzardo a danno di turisti con le tre campanelle. In sette con i documenti di soggiorno non in regola e portate nel CPR. Dal 1 luglio sono 600 le persone identificate. Lo sport, i mondiali, l'Inghilterra conquista il terzo posto battendo la Francia per 4-6. Oggi la finalissima Spagna-Argentina si gioca a Miami alle 21 nel New Jersey. L'ultimo atto con spettacoli e sfilata di star. La Formula 1 alle 15, il Gran Premio del Belgio, Antonelli in pole davanti a Verstappen, Leclerc parte quarto, Hamilton quinto, il pilota britannico ha danneggiato la Ferrari nelle libere. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: I love Roma.
1: Si gioca con I Love Roma. Lo sapete che il momento è quello giusto per vincere lo zainetto di dimensione Sono Roma. Stiamo facendo, insomma, come al solito, riferimento alla nostra città. Spesso e volentieri parliamo di ponti, parliamo di vie. Questa volta entra in gioco la via più corta di Roma. Quindi domandina con le tre opzioni, e chi risponderà in maniera corretta si porterà a casa lo zainetto di dimensione Sono Roma. E proprio questa è la domanda: qual è la via più corta di Roma? Attenzione. Opzione A, via Appia Nuova. Opzione B, via Mortara. Oppure opzione C, via Cola di Rienzo. Quindi le opzioni sono tre.

0: pronti per andare al telefono da Stefano. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Bene, accaldatissimo, va bene.
0: Però insomma la giornata proseguirà con, non lo so, un ventaglio, un condizionatore.
1: Sì, con una piscina.
0: Una piscina. Certo. Che programmi hai per questa domenica?
1: Una piscina questa mattina e poi pomeriggio penso relax condizionato.
0: Ok, quindi piscina, ma perché vai a nuotare o perché vai a prendere il pomeriggio?
1: No, a casa di amici che sono piscina muniti.
0: Vabbè, fantastico. Quindi,
1: quindi
0: si
1: speriamo.
0: Ma pranzetto
1: in allegria.

0: oggi.
1: Buongiorno Lorenzo, sono Titti da Scicchia, volevo soltanto salutarti, anche se tardi.
0: No.
1: Un bacione, ciao ciao. Vedi, buona giornata.
0: Sono quei bei messaggi degli ascoltatori fedeli che ci seguono. E tra le altre cose, tra poco ritorniamo un po' sulle previsioni Spagna-Argentina, perché qualcuno ovviamente le ha fatte, un po' come uno sciamano. Intanto.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
5: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day,

0: Borgorose Beer Day, a soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca B&B Day su Facebook e Instagram. A Borgorose vivi la notte, vivi l'estate.
1: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
2: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it. A Val Montone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
5: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
7: Sono pronte in totale, sono 4 le hit da ascoltare via una l'altra. Questa è la tradizione. Camila Cabello che ritorna con Ed Sheeran, apriamo invece con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: non interruzioni. For
1: you. Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: dalla capitale, buona domenica. Allora, abbiamo parlato un po' di previsioni, andiamo a recuperare un po' di messaggini, perché insomma un po' di...
1: sempre Fabrizio da Torbaglianica.
0: Sì, vai.
1: La finale la vince l'Argentina 2-0 secco, doppietta di Messi. Sì. Poi a me ieri mi ha toccato di fare Francia, hanno preso pure la sveglia, cioè la compagna mia è francese.
0: Ah, ecco.
1: Un altro po' mi fa dormire sul divano.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno, come stai? Sono la prof Rosaria, sono prof. Sveglia da un po' perché devo fare faccende domestiche. Oggi pomeriggio vado al cinema a vedere
0: che
2: il film con Angela Finocchiaro, Election Day, e saranno presenti anche i registi ed alcuni attori. Oh. Io ti farò, anche se non so se vedrò la partita, Spagna, ma non per una questione calcistica, ma solo perché il mio cuore, dopo l'Italia, è legato a questa nazione. Un abbraccio.
0: Sì. Anch'io stessa cosa, lo possiamo dire, sì.
3: Buongiorno Lorenzo, Arianna da Roma.
0: Buongiorno.
3: La mia domenica di oggi è a casa.
0: Sì.
3: Perché sto facendo dei piccoli lavoretti di ristrutturazione.
0: Ah, mannaggia.
3: E quindi con l'aria condizionata accesa, perché non
0: perché
3: si vive.
0: Sarà impossibile.
3: E stasera aspetto la finale, chiaramente tipo Spagna. Ieri sera tipo Inghilterra, quindi spero che anche il mio pronostico di stasera sia veri.
0: Dai, dai.
3: Un abbraccio, Lorenzo, buon lavoro.
0: Ciao Arianna, buona domenica anche a te. 393 0119 119.

0: capitale, abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di previsioni da parte degli sciamani e arrivano le vostre previsioni ovviamente per la finalissima di questa sera. Intanto luglio è tempo di saldi anche da Carpoint, arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, ibride e GPL per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro, un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare, con un micro tasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, saldi estivi Carpoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
8: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
11: Summer is here.
12: La tua estate, la tua musica,
13: la tua musica.
12: Dimensione Suono Roma.

0: giusto per accogliere Xenia.
1: Ciao Lori, buongiorno a tutti voi, buona domenica.
0: Allora, io reduce da un matrimonio ieri.
1: Sì.
0: Lo dico, è periodo dei matrimoni.
1: Certo.
0: Io suggerirei una cosa: sì. Matrimoni marzo-giugno, no luglio-agosto, e poi se ne riparla.
1: Questa è una richiesta per gli invitati, dici?
0: Sì, in generale, perché cioè, io credo che ormai, cioè, pensa per noi maschetti con l'abito.
1: No, è terribile. Cioè, sono dalla vostra parte, vi comprendo, come voi credo possiate comprendere le donne con il tacco. Insomma,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: è...
0: però diciamo che
1: no, è diverso,
0: la donna
1: lo so,
0: ha l'abitino leggero e io
1: e l'uomo invece camicia,
0: ho invidiato quegli abiti scollati, ho detto che freschezza,
1: che meraviglia,
0: che poi non è manco freschezza. Però parliamo di matrimoni, perché ovviamente la promessa di matrimonio, la fede, ha
1: un valore importante, è un per sempre.
0: Eh sì, perché se perdi la fede, ok. Controtendenza,
1: sì.
0: Adesso che arriva praticamente
1: dal Giappone.
0: Ma sta spopolando moltissimo negli Stati Uniti è praticamente quella di
1: ti guardi l'anello?
0: No, guarda il mio anello che mi ha regalato una carissima amica, e diffondere le fedi nuziali per celebrare invece il divorzio, che mi sembra la cosa migliore.
1: Sì, è una tra l'altro associata a questa pratica qui che sta spopolando, c'è anche la festa di divorzio.
0: Sì. Sì, tanto è vero che ne parlavo ieri con alcuni ragazzi che organizzano matrimoni, e loro hanno detto: guarda, possiamo fare periodo, diciamo, invernale
1: i matrimoni
0: e periodo invece estivo in maniera un po' più fresca.
1: Un bell'ape per il divorzio.
0: Sì, un'ape per il divorzio.
1: Io
0: così e così.
1: La vedo bene. Posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Non vi sposate, cioè, se non siete convinti, risparmiate quei 50.000 euro e via.
0: E via.

0: anche Nurse Barclay, pezzo che abbiamo risentito dal 2006 insieme a Lorenzo Palma e Xenia, che è pronta insomma poi per portare avanti il resto della
1: sì,
0: mattinata.
1: Assolutamente, pensavo Xenia che è pronta a mandare avanti i matrimoni degli altri. No,
0: insomma, però ecco, diciamo, a me affascina molto del mondo dei matrimoni e l'organizzazione.
1: Sì.
0: Quel rigore.
1: Sai che sarebbe un lavoro che mi piacerebbe fare, la wedding planner.
0: Però abbastanza stressante.
1: Lo so. Però poi nel momento in cui realizzi la location che insomma hanno voluto in quel caso gli sposi, quindi riesci ad accontentare la coppia,
0: certo,
1: in tutto quello che voleva, credo che alla fine sia una grande soddisfazione, perché vedi proprio il frutto del tuo lavoro.
0: E certo. Ma poi quando vedi la soddisfazione da parte degli amici, perché
1: esatto,
0: poi i protagonisti sì sono gli sposi, ma
1: non si
0: anche
1: godono nulla poi quel giorno.
0: Sono, esatto, soprattutto gli amici che rendono speciale la festa che comunque, come vedi, in questo periodo c'è un grande fermento, perché è una delle estati con maggior numero di gente che si sposa.
1: Beh,
0: proprio nel periodo più caldo.
1: Bene, quindi,
0: insomma,
1: aspetteremo
0: auguri.
1: Le feste di divorzio ce ne saranno tante poi, non è vero, dai,
0: portatevi i ventolini dietro se mai.

0: piace un sacco lei,
1: bellissima,
0: artista.
1: Ma poi che voce, vorrei averla sul comodino per farmi cantare ogni mattina una canzone diversa.
0: Sì. Molto bene, io saluto insomma chi interagisce con noi, me ne vado, ritorno questa sera a partire dalle 22. Xenia è già bella
1: pronta
0: e colazionata. Ciao a tutti, buona domenica.
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
1: Buongiorno alla redazione, andiamo lì per gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Va in fiamme e affonda un catamarano al largo di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il salvataggio dei vigili del fuoco di due uomini feriti gravemente, issati mediante vericello a bordo dell'elicottero, avviati dalla capitaneria di porto di Roma gli accertamenti per capire le cause. Era in una casa occupata a Pomezia, il covo dei Maranza, responsabili dell'aggressione ai vigili urbani al Colosseo. L'operazione della polizia, che ha identificato 7 persone, 4 arrestate per spaccio e 3 condotte al CPR per essere rimpatriate. Monopattini a Roma, scatta la stretta a 2 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione obbligatoria. Blitz dei carabinieri sulle strade della capitale, 126 controlli, oltre 90 le sanzioni anche per casco e altre dotazioni, decine di multe in poche ore. Revocata definitivamente la bandiera blu al litorale di Sabaudia, la decisione della FE in seguito ai 2 morti per annegamento alla spiaggia della Bufalara, che ha svelato l'assenza di bagnini. A rischi revoca anche altre località del Pontino. Lo sport, con i mondiali, l'Inghilterra conquista il terzo posto battendo la Francia per 6-4, oggi la finalissima Spagna-Argentina. Le Formula 1, alle 15 Gran Premio del Belgio, Antonelli in pole davanti al Verstappen, Leclerc parte quarto, Hamilton quinto. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
1: l'orologio segna le 10:02.

0: opzioni.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

0: ragazzi, David Guetta su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buona domenica 19 luglio per alcuni di lavoro, per molti di mare. Io sono Xenia e sono pronta ad accompagnarvi per le prossime ore. All'appello mi piacerebbe questa volta sentire a quale mare stai andando o a quale mare sei. Quindi facciamo l'appello del mare in questo momento. Quale parte del litorale laziale stai occupando? Il tuo nome, il mare, insomma, del luogo dove sei. A fare i bagni, come diceva mia nonna. 393 0119 119, questo è il numero per interagire con la diretta. A luglio da Carpoint arrivano i saldi estivi. Per te super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio, prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi Carpoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. In the ocean house where we let it go. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Hai sentito?
4: No, cosa?
3: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
4: Davvero?
3: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
4: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
3: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
9: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: Valentino Auto mobili.it.
11: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
12: Sì, ma non parlano del prezzo.
11: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
12: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
11: Aureli Moto concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
13: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivo.

lavoro, che sia al mare, noi stiamo interagendo al 393 0119 119. Questa volta, anziché fare l'appello del buongiorno, sto facendo l'appello del mare. A che mare sei? Detto proprio alla romana, dove, quale parte, no, del litorale laziale occupi in questo momento, o dove stai andando, quindi quale meta stai raggiungendo, quale spiaggia. Buongiorno, ciao da Giuseppe, sono a Ladispoli, quindi Ladispoli per Giuseppe. Poi c'è un semplice buona domenica carissima Xenia, sei sempre la più bella e la più simpatica. Grazie, questo complimento che, come avrebbe detto la mia professoressa di latino, captatio benevolentia. Però no, so che avete tanta amore e tanta stima, chiaramente è tutto ricambiato. Poi c'è Isa dai Colli Albani che mi ha anche inviato una fotografia dal mare, giusto per farmi venire questa invidia terribile. E io, che noto i particolari, ho notato la bellezza della sua catenina. C'è un bel lupetto romano, giusto? C'è un bel lupo della Roma, mi sembra, da quello che vedo. Seven Gate comunque per Isa dai Colli Albani, quindi Seven Gate ad Ostia. Buona giornata a tutti. Tocca a te, a che mare sei? Dove sei? Dove stai andando? Al 3930 119 119. A proposito di mare, arriva

siete voi? Non tutti al mare, devo dire, c'è anche chi sta lavorando e va a tutti loro un plauso particolare. C'è Marcello, il Corriere, buona domenica e buon lavoro, buongiorno Kenya. No, no, no, no, Marcello, qui c'è qualcosa che non va, mi hai scritto il T9. Ma Xenia si scrive con la X e questa cosa la dico anche ad Isa da Colli Albani che ha scritto Xenia con CS. No ragazzi, c'è una X avanti e va bene così. In ogni caso Marcello, controlla bene tra i tuoi pacchi perché mi dovrebbe arrivare oggi un pacco. Scherzo, chiaramente, come mi piace interagire con voi. Ciao, sono Francesca e sono al lago di Anguillara, oasi di pace a quest'ora. Ecco, vedi, avevo sottovalutato la potenza del lago. Io ho dato per scontato che insomma l'acqua fosse il mare, ma no. E qui intorno abbiamo dei laghi meravigliosi e quindi a quale mare sei? A quale lago sei? Stiamo parlando di questo all'inizio di questa mattinata insieme. 393 0 119 119, l'appello della location. Dove sei in questo momento? Quale mare? Quale lago?

0: 119 119, sì, pronto?
1: No, hai ragione Xenia, infatti se vedi sotto ho scritto Xenia, sì, e sì, il T9 mi ha fatto Kenya invece di Xenia. Tranquillo, perdonami, non voglio struppiare il tuo nome perché hai il nome bellissimo.
0: Grazie davvero, io ci scherzo su, mi diverto perché me lo sbagliano spesso, ma va bene così, potete tutto. Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company, solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E in regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto. Al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
7: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
8: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
13: Tipo?
12: Tipo trovare l'auto giusta.
13: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
12: Perché?
13: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
12: Fermo,
13: elettriche.
12: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
15: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.

0: 10:45 è il momento della novità, una tra quelle che propone Dimensione Suono Roma. Questa volta è il turno dei Jubel, che tornano a bomba e tornano per inserirsi tra le tempestive più belle. Questa è Ocean House.
1: Dimensione Suono Roma.

va ad inserirsi perfettamente, no? Nell'ambito di questa estate. Buongiorno, sono da Gloria, sono Gloria forse, dal mare di Nettuno.

0: privacy di nessuno. E poi dai, sentiamo qualche audio.
1: Buongiorno Xenia.
0: Buongiorno.
1: Da Marina Velca, Tarquinia.
0: Tarquinia.
1: Grandissima passeggiata, sì. Sono già 3 km andata. Arriveremo a 4 e poi 4 al ritorno. Ciao a tutti, buona giornata e buon mare.
0: Grazie mille, carissimo Giuseppe, io ti invidio per insomma la tua forza di volontà nel camminare sotto il

0: accompagna con l'energia, no, che ci caratterizza da sempre. 10:55 in questo momento, è tempo di andare in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Si è tuffato in mare per un bagno sotto gli occhi della moglie, ma non è più riemerso. L'uomo, un 67enne romeno, è deceduto ieri pomeriggio ad Ostia. Immediato l'intervento del 118. È probabile un malore. La moglie, sotto shock, ha raccontato che l'uomo soffriva di problemi cardiaci, ma si attende l'esito dell'autopsia. Torna la pista legata alla pedofilia sul caso di Emanuela Orlandi. Interrogato dai carabinieri Marco Accetti, secondo gli inquirenti, la cittadina vaticana sarebbe caduta in una rete nella quale, per l'accusa, l'ex fotografo reclutava minori da fotografare o da filmare. Lui ha sempre respinto le accuse. Dalla stazione Termini a Trastevere, controlli dei carabinieri a Roma, l'operazione in linea con le direttive della prefettura anche dopo le aggressioni ai vigili urbani e la sparatoria nei luoghi della movida della capitale. Revocata definitivamente la bandiera blu al litorale di Sabaudia, la decisione della FEE in seguito ai due morti per annegamento alla spiaggia della Bufalara, che ha svelato l'assenza di bagnini. A rischi revoca anche altre località del Pontino. Lo sport, i mondiali, l'Inghilterra conquista il terzo posto battendo la Francia per 4-6, oggi la finalissima Spagna-Argentina. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Manca un minuto alle 11.

ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Ciao a tutti voi che siete lì fuori, a chi si sta godendo il fresco del mare, quel bel venticello, ma anche il lago, ci avete scritto anche del lago. Passeggiate e camminate. Ecco, prendo in prestito il messaggio di Giuseppe che ci ha scritto, no, della corsetta mattutina, per raccontarvi quello che accadrà a breve a Londra, perché a Londra si correrà una maratona e fin qui tutto nella norma. La particolarità è che questa maratona sarà interamente corsa all'interno di un negozio di arredo d'interni, quello là particolare blu e giallo, no? Ci siamo capiti? Svedese, eh? Abbiamo tutti capito di quale grande store di arredamento d'interni stiamo parlando. È un percorso che dovrebbe articolarsi in circa 17-18 giorni da circa 2,4 chilometri, ma il tracciato definitivo è ancora in fase di definizione. Si correrà il 13 dicembre 2026 in questo store di Croydon a sud di Londra, e si correrà questa maratona interamente al chiuso. La partenza è prevista alle 18 e gli atleti avranno 6 ore per completare questi oltre 42 chilometri prima della chiusura dell'edificio. Il tracciato attraverserà più volte lo showroom, corsie, casse, area magazzino, e i corridori affronteranno anche tappeti mobili e continui cambi di direzione, ripetendo questo circuito interno che comunque, ripeto, è ancora da definire. Io mi conosco, se mai dovessi correre questa maratona all'interno di questo store svedese, sono certa che al primo divano mi fermerei lì. Andate voi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
7: Fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Hai sentito?
11: No, cosa?
10: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
11: Davvero?
10: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
11: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
10: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
12: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume del

0: Edoardo Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
5: 10:20 di una domenica di luglio, 19 precisamente. E c'è Dimensione Suono Roma come sottofondo musicale alla tua giornata con 4 hit senza alcuna interruzione.

0: domenica.
1: For you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
2: Dimensione suono Roma.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

passati ben 26 anni, ma comunque resta attuale. Ciao a tutti da Xenia, buona domenica 19 luglio. Finalmente, musicalmente parlando, no? La musica si evolve, ma trova anche dei compromessi tra il vecchio e il nuovo, come nel caso della prossima canzone. Una super eroina della musica, un personaggio importantissimo come Madonna, che incontra la modernità e la personalità di Sabrina Carpenter per Bring Your Love.

0: l'icona della musica nuova, Sabrina Carpenter, si sono incontrate per una super hit che abbiamo appena ascoltato qui su Dimensioni Suono Roma, anche Bring Your Love tra le hit più ritmate. E stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia e Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili. E in regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto, a rientro, quando ritirerai la tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Anno 2151. La nave Dugarna riapparve in un posto completamente bianco, nel reparto oggetti smarriti dell'universo. Emiliano trovò perfino i capelli del generale Geppo.
3: No, vabbè ragazzi.
2: Ecco dove stavano. Fa una cosa, rimettili dove stanno e lasciali lì. Io mi piaccio pelato.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
6: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
9: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
10: Sì, ma non parlano del prezzo.
9: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
10: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
9: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

Spazio Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. L'importante in ogni caso è guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, che è veramente un punto di vista diverso che potrebbe aiutarci, partendo anche dalle notizie positive che ci circondano. Oggi è un giorno importante perché da oggi, domenica 19 luglio, entreranno in vigore per le grandi aziende le norme del regolamento sulla progettazione ecosostenibile dei prodotti. Un vero freno a quello che negli ultimi anni abbiamo definito fast fashion, quindi produzione continua di abbigliamento a basso costo e che poi deve essere distrutto, spesso è buttato in discariche a cielo aperto e che sicuramente inquina e rende dei luoghi meravigliosi una vera e propria discarica. Per le medie imprese invece l'entrata in vigore è fissata per il luglio 2030, promuovendo il riutilizzo e il riciclo. Queste norme favoriranno un uso più razionale delle risorse, riducendo l'impatto ambientale e soprattutto gli sprechi, che sono particolarmente rilevanti nel fast fashion, nella moda a basso costo e non solo. Ho scoperto che per esempio per alcuni negozi, non qui in Italia ma sicuramente in una parte dell'Europa e poi anche fuori, per abbigliamento e scarpe invendute, dopo un po' queste cose andavano alla distruzione, venivano gettate e basta. Il riciclo, il riutilizzo, il riuso, la seconda mano, ragazzi, dobbiamo dare nuova vita ai nostri vestiti. Magari c'è qualcuno che non può permettersi di comprare dei vestiti nuovi, l'ultima collezione, e può gradire tranquillamente

0: il ritmo della capitale. Pronto?
1: Ciao, buongiorno Gabri. Ciao, allora Gabri, ti dico, non controllare che il bicchiere sia mezzo pieno, okay, o mezzo vuoto. Tu tieni d'occhio la bottiglia.
0: Da sempre.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
5: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
4: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
5: A volte serve solo un sì.
4: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
5: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
4: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
0: La linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Si è tuffato in mare per un bagno sotto gli occhi della moglie, ma non è più riemerso. L'uomo, un 67enne romeno, è deceduto ieri pomeriggio ad Ostia. Immediato l'intervento del 118, è probabile un malore. La moglie, sotto shock, ha raccontato che l'uomo soffriva di problemi cardiaci, ma si attende l'esito dell'autopsia. Sono in gravi condizioni due uomini che ieri sono stati salvati dai vigili del fuoco al largo di Tor San Lorenzo ad Ardea, dopo che il loro catamarano era andato in fiamme subito dopo affondato. Le vittime sono state salvate e state mediante verricello a bordo dell'elicottero. Avviati dalla Capitaneria di Porto di Roma gli accertamenti per capire le cause del violento incendio. Continua la stretta dei carabinieri contro gli scippi per le strade della capitale. Arrestati altri due scippatori in poche ore dopo violente rapine in strada. Il primo in Piazza Venezia, un egiziano di 20 anni, il secondo un algerino 19enne pregiudicato. Monopattini a Roma, scatta la stretta a due giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione obbligatoria. Blitz dei carabinieri sulle strade della capitale. 126 controlli, oltre 90 le sanzioni anche per il casco e le altre dotazioni. Lo sport, i mondiali, l'Inghilterra conquista il terzo posto battendo la Francia 4-6, oggi la finalissima Spagna-Argentina. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Meno di un minuto a mezzogiorno.
2: Senza interruzioni.
0: Qui a Roma Nord si sta nuvolando. C'è un po' di cielo nuvoloso.

C'è Cattive Abitudini su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Prima arrivato un buon consiglio: non ci soffermiamo sul bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma diamo sempre un occhio alla bottiglia. Nel fine settimana, dai, possiamo concedercelo, direi che è un bel aperitivo in compagnia, ma anche

0: cose. Le novità di questa settimana:
1: Madonna, Danseteria. Justin, Sam Harper, Just a Little.
0: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
9: Fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
14: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
15: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: duetti più belli, devo dire, di questo periodo tra Martin Garrix ed Ed Sheeran era stato ampiamente annunciato ed è ancora molto bello ascoltarli. È luglio e a luglio da Carpoint arrivano i saldi estivi per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio? Prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Ciao Don, indovina chi te saluta? Chiara d'Aosta!
3: Bella Don Cash, Giorgio da Fiji.
4: Ciao Don, buon pomeriggio! Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino!
5: Ciao Mollicone, sai chi ti saluta? Gilberto e Francesco!
6: Drive time! Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100. Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
11: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: 12.44, tempo di novità, quindi le nuove proposte musicali che possono essere ascoltate qui su Dimensione Suono Roma. È il turno di DJ Gaja con Jason Derulo e Melody, la nuova si chiama Michiko.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

e Melodies, Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ecco, questi sono gli artisti di oggi, la nuova musica, la nuova formazione anche musicale. Ma se dico anni 90 e soprattutto se dico reginetta degli anni 90, non può assolutamente mancare lei, Britney Spears. Questa è Baby One More Time. Dimensione Suono Roma.

Girl su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Negli ultimi giorni si sta parlando di un caso che, per quanto mi riguarda, mi ha fatto rabbrividire ed ha a che fare con dei furti particolari. Dopo il concerto di Ultimo, e si continua a parlare di quel concerto lì per vari ed eventuali, alcuni cartelli della segnaletica di sicurezza, quelli utilizzati per gestire il deflusso del pubblico, sono stati staccati e poi messi in vendita online con richieste fino a 800 euro. Un po' per dire, no? Faccio un esempio, una segnaletica che portava, no, al pit 6, al pit 5, uscita, bagni, ecco, sono stati staccati, rimossi arbitrariamente, perché non si poteva prenderli, ecco, a tutti gli effetti un vero e proprio furto. E il Campidoglio ha annunciato un esposto in procura, perché secondo l'assessore Alessandro Onorato quei cartelli erano parte integrante del piano di sicurezza e la loro rimozione non può essere considerata un semplice ricordo da portare a casa, anche perché sappiamo bene che uno dei discorsi post concerto è stata proprio la difficoltà dei fan a trovare i percorsi di uscita. Quindi, oltre un furto, è stato anche un disagio, un pericolo per coloro che dovevano muoversi e non sapevano orientarsi in nessun modo. Ora sono in corso verifiche per ricostruire come il materiale sia riuscito ad uscire da quell'area senza controlli. È vero che sono stati staccati arbitrariamente, ma con molta probabilità anche chi doveva controllare non lo ha fatto.

0: Nero Bali su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 12:57, andiamo in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Si è tuffato in mare per un bagno sotto gli occhi della moglie, ma non è più riemerso. L'uomo, un 67enne romeno, è deceduto ieri pomeriggio ad Ostia. Immediato l'intervento del 118, è probabile un malore. La moglie, sotto shock, ha raccontato che l'uomo soffriva di problemi cardiaci, ma si attende l'esito dell'autopsia. Sono in gravi condizioni due uomini che ieri sono stati salvati dai vigili del fuoco al largo di Tor San Lorenzo ad Ardea, dopo che il loro catamarano era andato in fiamme e subito dopo affondato. Le vittime sono state salvate issati mediante verricello a bordo dell'elicottero. Avviati dalla Capitaneria di Porto di Roma gli accertamenti per capire le cause del violento incendio. Continuano i controlli straordinari dei carabinieri nella capitale, sotto osservazione i quartieri Quadraro, Tuscolano, Osteria del Curato e Statuario. Il bilancio parla di 2 arresti, 2 denunce e sanzioni ad attività commerciali. La Giunta regionale del Lazio ha stanziato 200.000 euro per interventi che possono rafforzare l'offerta sciistica del Terminillo e migliorare la promozione per la stagione invernale. L'obiettivo è quello di rendere l'area più attrattiva e sostenere il movimento turistico e sportivo. Lo sport, i mondiali, l'Inghilterra conquista il terzo posto battendo la Francia per 4-6, oggi la finalissima Spagna-Argentina. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Meno di un minuto alle 13. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Eh sì, oggi è la giornata della finalissima questa sera, Spagna e Argentina. Chi la farà franca?

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Poco fa ti ho raccontato dello spiacevole episodio avvenuto a Tor Vergata dopo il concerto di Ultimo. Sono stati arbitrariamente prelevati i cartelli indicativi, no? Quelli che indicavano un po' i vari pit e le uscite di sicurezza, e sono stati messi in vendita alcuni anche con richieste da 800 euro. Il Comune di Roma comunque ha sollevato una causa, in quanto sono stati anche un disagio, oltre che un furto in sé per sé. Continuiamo a parlare di furti strambi e strani, questa volta di qualcosa che ha a che fare con il mare, con l'estate, con le vacanze. Intanto stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company, solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte irrepetibili. E il regalo per te? Subito il pieno per partire. Non è tutto, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: fuoco su Dimensione Suona Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca B&B Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose, vivi la notte, vivi l'estate.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
7: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati.

0: da sfoggiare durante l'estate.
1: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
0: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati Salvi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com. Let the
5: vibration take you down. Tutto quello che ci serve for you. È qui la musica di Dimensione Suonata.

della capitale. Prima abbiamo accennato, no, al discorso della cartellonistica divelta, rubata dopo il concerto di Ultimo, che è stata messa in vendita poi successivamente, ed è partito, sta partendo, insomma, già c'è una denuncia per ora contro ignoti, poi si capirà, perché quello è stato anche un danno oltre che un furto. Continuiamo a parlare di furti strambi? Perché è successo forse qualcosa di peggiore a Reggio Emilia. Erano scomparsi ben 2 anni fa da uno stabilimento balneare di Reggio Emilia 350 lettini per un danno economico di 45.000 euro. Ecco, dopo 2 anni questi lettini sono riapparsi, ma non nello stesso luogo, quindi non sono tornati al reale proprietario, sono riapparsi a centinaia di chilometri di distanza, per la precisione sulla spiaggia albanese di Caporodoni, promontorio sul mare Adriatico, non lontano da Durazzo. Il ritrovamento è avvenuto per puro caso, fatto da un turista che li ha riconosciuti, quindi era lì di passaggio, magari proprio per trascorrere le sue vacanze, e ha segnalato l'accaduto. Pur avendone segnalato l'accaduto, la presenza o meglio, pur avendo segnalato, no, la presenza di questi lettini che non erano appartenenti a quel lido lì, loro non, cioè i proprietari di quel lido in Albania che avevano preso questi lettini, non hanno detto assolutamente nulla, anzi hanno detto resteranno lì in quel posto, ce li hanno venduti. Tutto parte da un colpo avvenuto nel giugno 2024 al circolo di Reggio Emilia. Nel giro di una sola notte sparirono 350 lettini dall'area piscine per un valore complessivo stimato di 45.000 euro. Nessuno aveva visto niente. Da allora le indagini non avevano portato a nulla di concreto, fino a questa scoperta casuale di un turista italiano che li ha adocchiati e poi ha segnalato tutto alle autorità competenti, non solo in Albania ma alle autorità italiane. I lettini sono tornati.

0: infatti ahimè è doveroso farvi prestare attenzione, perché ultimamente si sta tornando anche ad assistere ai furti in auto, quindi vengono distrutti, spaccati i finestrini, e c'è testimonianza di tutto questo in diversi video che circolano sulle pagine che raccontano di Roma e della romanità. Quindi particolare attenzione a dove lasciate le vostre automobili, e soprattutto, se possibile, lì dove possibile, lasciarla sempre in un posto frequentato e con telecamere illuminato, anche sarebbe meglio.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
7: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
8: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Ascolta dal tuo smart speaker. Smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione su

0: è Massimo?
1: Non è Massimo,
0: decimo,
1: no.
0: Meridio?
1: Decimo Meridio, il
0: con
1: nostro
0: questa...
1: Daniele Greco.
0: Con questa posso dirlo?
1: Dillo, dillo.
0: Besitos!
1: Famosa chi?
0: Con Daddy Yankee.
1: Con Daddy Yankee. Daddy Yankee che ci riporta, tra l'altro. Ciao Daniele, ti saluta anche il nostro caro ascoltatore
0: Gianmarco. Ci saluta sempre.
1: Adesso è il momento del cambio della guardia, ma insieme volevamo approfittare per insomma raccontare, no? Fare un attimo il punto sulla questione che è avvenuta ieri al concerto di Bad Bunny.
0: Portoricano come Daddy Yankee.
1: Come Daddy Yankee. Premessa: nel concerto di Bad Bunny non è soltanto un concerto, è diventato negli ultimi mesi anche un trend.
0: Sì,
1: non voglio
0: vero.
1: Dire una
0: social.
1: Moda, ma proprio è esatto, molto sì. Un momento social,
0: momento
1: un momento al quale bisogna partecipare, perché è un
0: sei fuori.
1: Se no sei fuori dai giochi, quindi non è solo un concerto, ma è proprio tutto un momento,
0: la casita
1: che ha creato Bad Bunny, insomma tutte
0: l'experience
1: varie dietro
0: all'evento.
1: Bravo, un'esperienza. Purtroppo questa esperienza ieri è stata interrotta, e non mio caro Daniele, per un malore come è stato al concerto di Milano di Rosalia, ma
0: no.
1: per un altro avvenimento. Io prima di raccontarvi il tutto direi, ma non è che Milano porta male?
0: Sì.

0: capolavoro dei The Killers, Human, dal 2008, ritrovata qui tra le hit più ritmate su Dimensione Sonoro. Ma
1: hai ragione, cara Xenia. Hai ragione, Xenia.
0: Dunque,
1: ciao,
0: tu
1: ciao,
0: che
1: ciao,
0: sei ciao. Spagnolito, raccontaci cosa è successo ieri sera.
1: No, concerto di, parliamo del concerto di Bad Bunny.
0: Concerto di Bad Bunny,
1: uno
0: seconda
1: più,
0: data a Milano.
1: Dei più amati, uno degli artisti più amati al mondo, uno dei più attesi.
0: Sì, no? Il più in voga sicuramente in questo momento.
1: Uno che poi gente che è venuta da tutto il mondo, credo,
0: sì,
1: non solo
0: sì,
1: tutta Italia, a Milano arrivi per la seconda serata, dici vabbè, tanto che giorno è? 18 di luglio, non dovrà.
0: Ma... non dovrà succedere,
1: non dovrà succedere nulla,
0: cosa,
1: no?
0: Cosa potrà fare il meteo?
1: Che può succedere?
0: E invece
1: una bella secchiata d'acqua.
0: Una bella secchiata d'acqua, ma non solo.
1: Non
0: ad un certo punto ha iniziato a grandinare. Una grandine anomala, cioè c'erano dei chicchi che erano veramente grandi come due falangi. Quindi un bel cubetto di ghiaccio che ti viene lanciato a velocità importante. Per
1: molto
0: così
1: pericoloso, quindi è stato deciso di
0: sospendere
1: e annullare l'evento.
0: Sì. Dobbiamo dire e fare un ringraziamento alla Croce Rossa milanese in quel caso, che ha soccorso i feriti, perché ci sono state delle persone che hanno,
1: sì,
0: che hanno avuto bisogno, no, del soccorso, e quindi Milano ha dato questa gioia.
1: Milano da bere,
0: tutti.
1: Guarda un po' chi c'è a Milano,
0: chi
1: da bere,
0: c'è?
1: Guarda.
2: Qualcuno ha detto Milano.
0: È arrivato Milano.
1: Io questa voce la conosco comunque. Allora,
2: cosa conosce?
0: Ma cosa mi ci fa qui anche di domenica?
2: Che a me mi piace venire pure la domenica.
0: A me piace vincere facile.
2: Mi piace la Nutella.
0: Bene, quindi mio caro Don, tu che frequenti la Milano da bere, è stato sospeso ieri il concerto di Bad Bunny causa questo temporale fortissimo, chicchi di ghiaccio enormi che hanno anche ferito alcune persone.
1: Don, senti un po' Bad Bunny se può riprogrammarlo.
2: Guarda, visto che
0: ragazzi,
2: si dice pioggia, lluvia, direi che io tengo mucha lluvia.
0: La tengono, solo che i ragazzi vogliono il dinero, vogliono essere rimborsati, e per adesso.
1: Ma magari vorrebbero vederlo di nuovo Bad Bunny.
0: Devi ripagarti un'altra camera se sei venuto da fuori.
1: La casita
0: di Bad Bunny.

0: stupenda dei Disturbed, The Sound of Silence, dei Simon e Garfunkel, stupenda anche nella versione originale. Questa a chiudere la mattinata e anche un pezzetto di pausa pranzo insieme a me, adesso le prossime quattro ore con il greco nazionale.
1: Adesso caffettino.
0: Caffettino?
1: Però,
0: alle 14?
1: Sì.
0: Io direi più dolce poi caffettino. No? Un bel dolcetto, un bel maritozzo con la panna di questi tempi. Fa caldo, forse no. Gelato, forse un gelato.
1: Va bene.
0: Con me ci sentiamo stasera per special party a partire dalle 23 e domani a partire dalle 13.
1: Ciao Xenia!
0: Ciao belli!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
5: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
4: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
5: A volte serve solo un sì.
4: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
5: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
4: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
1: Un buon pomeriggio alla redazione, andiamo lì per tutte le news della capitale.
6: Bentrovati, buona domenica da Francesco. Certo, continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera, così il Papa, dopo l'Angelus recitato da Castel Gandolfo. Si è tuffato in mare ieri pomeriggio per un bagno sotto gli occhi della moglie, ma non è più riemerso. L'uomo, 67enne romeno, è morto a Ostia nel pomeriggio. Si sarebbe sentito male mentre nuotava all'altezza della spiaggia libera attrezzata il curvone. Soccorso prima dal bagnino e poi dal 118, è morto annegato. Dopo lunghi tentativi di rianimazione, sul posto gli uomini della capitaneria di porto, la moglie sotto shock, ha riferito che l'uomo soffriva di problemi cardiaci, ma sarà l'autopsia a chiarire l'esatta causa del decesso. Va avanti la stretta antifurti dell'arma, presi nelle ultime ore due scippatori. Il primo è un 20enne egiziano bloccato e disarmato di un coltello da un militare libero dal servizio del comando di Piazza Venezia. Il nordafricano, in precedenza con tre complici riusciti a fuggire, aveva rubato la catenina d'oro a un giovane romano. Catturato più tardi a Bravitta un 19enne algerino trovato con un taglierino, uno smartphone e 2.800 euro. Nella galleria del cellulare i carabinieri hanno scoperto alcune immagini della collana d'oro sottratta in strada a un filippino e scattate probabilmente per piazzarla sul mercato nero. Spagna e Argentina, notte mondiale anche a Roma. In tutta la capitale ben 7 maxi schermi gratuiti aperti al pubblico, da Testaccio a Caracalla al Parco Nomentana, allestiti tra arene estive, parchi e locali per godere la finale. Primo test per la Roma stamane a Trigoria, 6-0 alla primavera, 4 tempi da 20 minuti, doppiette per Dovbik e Dybala, oltre ai gol di Sule e Cristante. È tutto il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Sono le 14:03.

0: Weekend, buona domenica da Dani Greco. C'è aria di finale, ne parleremo nel corso di queste 4 ore insieme. Anche Google tinge i colori della Spagna, dell'Argentina, quindi insomma è palpabile la tensione. Intanto la musica, quella del passato, si riparte, anzi ripartiamo.
1: Roba. La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 95.

Francesco Gabbani, Summer Funk, ad aprire la domenica insieme dalla casita di Bad Bunny alla casita della capitale, questa dimensione solo Roma, secondo noi. Buona domenica 19 di luglio assieme a Dani Greco, ci sono qui io in questa prima parte del pomeriggio bollente, infernale, su Roma e non solo, da passare insieme. Bene, qui nel ritmo della capitale cercheremo di rinfrescare un pochino la situa con la musica, chiaramente con i tanti viaggetti dietro nel tempo che facciamo e tante notizie, molte notizie, storie che ho trovato un po' in giro, che voglio raccontarti, di grandi imprese, soprattutto una in particolare che riguarda un italiano di cui tutto il mondo in queste ore sta parlando e ha fatto qualcosa di incredibile, amici, e c'entra qualcosa l'Oceano Atlantico, quindi parliamo di viaggi, sempre di viaggi che si fanno particolari, ma non è un viaggio, ne parliamo. Intanto un po' di ritmo, dai, ci serve, è il nostro con David Guetta.

0: noi torniamo subito. È qui.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
8: Sì, ma non parlano del prezzo.
7: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
8: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
7: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
13: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
14: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
16: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono Roma.

Lorenzo Barone, esploratore italiano di 28 anni, che qualche tempo fa aveva attraversato l'Oceano Atlantico senza vela e senza motore, ma soltanto remando. Ragazzi, che impresa! Era partito dalla Mauritania, era arrivato in Guyana francese, ci ha messo più o meno un mese e mezzo e ha percorso la bellezza di 4.557 chilometri. Per lui questo non è il traguardo finale, perché il suo viaggio continuerà prossimamente, andrà verso l'Amazzonia e poi fino alle Ande. Quindi grande, grandissimo Lorenzo Barone. Io faccio tipo per te, ovviamente, perché poi queste storie, non so come mai, mi appassionano. Ecco, quando l'uomo riesce a superare delle sfide del genere è sempre qualcosa di lodevole. Bravissimo. Pensiamo a noi però, pensiamo a noi a Roma, che ci lamentiamo sempre per il traffico. Forse, insomma, ci viene in mente che c'è chi ha passato 37 giorni a remare nell'Atlantico. Dimensione.

ricordi del passato con Dimensione Sonoro, ma in questo caso con i Da Blitz, quindi musica 100% made in Italy. 14.37, saluto anche Enzo che ci teneva a farci sapere, ad aggiornarci, che a Via del Corso in questo esatto momento fanno 42 gradi con tanto di foto annessa. Ma guarda, non l'avrei mai detto, sai?

0: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
5: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
7: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
10: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: era quella della Casa de Papel, me la ricordo, in questo caso la versione di Burak Yeter, del pomeriggio della domenica con Dimensione. Sono Roma, la nostra musica, in questo caso con una luna nuova che sta arrivando, BPM molto elevati, per l'ultima di Justin, che fa così.
1: Dimensione, suono Roma, novità.

diverse versioni dance, tra cui per ultima questa qui di Juste e la voce di Sam Harper. Si intitola Just a Little, ci piace molto e fa parte della musica nuova di Dimensione. Sono Roma, sei nel ritmo della capitale. Buon weekend.

questa estate 2026 per farci ballare, riascoltata la loro intestiva qui su Dimensione Sonora, ma in chiusura della prima ora insieme. Tra qualche istante si ritorna in redazione, un altro appuntamento con l'informazione.

0: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
1: Ritorniamo da Francesco Certo per le ultimissime.
2: Ben trovati da Francesco Certo. L'idea di una mappatura del turismo sionista sul web è semplicemente aberrante e dovrebbe essere percepita da chiunque come la negazione dei diritti fondamentali della persona, dell'umanità stessa e dei principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana. Lo dice Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma, che rilancia l'allarme per la deriva anti-ebraica anche nel nostro paese. Incendio sabato notte al Flaminio, in fiamme un mini market. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo dichiarando il locale inagibile. Nessuno è rimasto ferito, né si sono registrati danni ai negozi e alle abitazioni adiacenti. Secondo i primi accertamenti, ad alimentare l'incendio nel negozio sarebbe stato un cortocircuito. Sul posto i poliziotti di Prati e Salario che indagano sull'accaduto. Un uomo di 67 anni è morto ieri pomeriggio ad Ostia sotto gli occhi della moglie. L'uomo, di nazionalità romena, avrebbe accusato un malore in mare mentre faceva il bagno. L'episodio nella zona del Curvone, sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto. Lotta allo spaccio in città fine settimana con un massiccio dispositivo approntato dall'Arma dei Carabinieri, che ha effettuato 12 arresti e sequestrato un importante quantitativo di stupefacenti, tra cui hashish, cocaina e marijuana, oltre a denaro contante. Manette al quartiere africano una coppia che custodiva un vero deposito stupefacente in casa: 2,5 kg di hashish, 2 kg di marijuana e 0,5 kg di cocaina. A San Basilio ai domiciliari sono finiti madre e figlio, trovati in casa con cocaina e hashish. A Talenti un 58enne alla vista dei carabinieri ha ingoiato alcuni involucri di droga ed ora è in terapia intensiva Albertini, oltre 2 etti di hashish per un 22enne fermato a Centocelle. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it is. Sono le 15.

caffettino, beh, preso, spero di sì, e ci serve, ci serve. A me personalmente serve. È come per svegliarmi un attimo, ma sono sicuro che con questa hit che arriva mi sveglierò molto, molto probabilmente. Alexia W.

poi, Sabrina. Madonna Sabrina Carpenter, c'erano loro ad aprire il nostro weekend, un'altra ora insieme, è il pomeriggio di Dimensione Sol Roma, la domenica che stiamo trascorrendo insieme con me, Dani Greco, 15 e 6 minuti, ci siamo, no, stavo facendo un attimo il conto alla rovescia, quant'è che manca? Quanto manca? 6 ore? Anche meno, le ore insomma che ci separano, lo sapete ormai, dalla finale dei mondiali ne parlano tutti, ne parliamo anche noi, tra Spagna ed Argentina, e in queste ore che precedono questo attesissimo appuntamento di sport mondiale, qualcuno ha pensato di chiedere un pronostico alle principali intelligenze artificiali. Te pareva? C'è sempre in mezzo intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, e che hanno analizzato risultati, statistiche e rendimento delle due squadre, e il verdetto è quasi unanime, amici. La Spagna è Spagna, mia Spagna, parte leggermente favorita. Anche i bookmakers danno le quote leggermente a favore degli spagnoli, quindi vedremo. Ma aspetta, a questo punto, scusa, chiedo a ChatGPT, vediamo un po' che mi dice. Chi vince il mondiale? Vediamo un po' che cosa mi dice chat. Facciamo la prova del 9. A questo punto ci proviamo anche noi. Sì, vincente Spagna, risultato probabile 2-1 dopo i tempi supplementari. E qui allora vado subito a segnarmelo. Segnatelo anche tu. Tante volte ci ho preso. Non so mai. Pamplona, va.

Argentina e la Spagna, e collabora spesso con artisti spagnoli. La Spagna è nel suo DNA, come in questo caso con Manu Chao. Era Viajando por el Mundo, l'hai ascoltata qua su Dimensione, su Roma, quando arrivano anche loro, i Maroon 5.

0: Maroon 5 e Cristina Aguilera su Dimensione Sono Roma. È luglio, è tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri tutti i dettagli su carpoint.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: A Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
5: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
8: fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare. Roman
9: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose, vivi la notte, vivi l'estate.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 euro

0: Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: Dai che c'è la musica!
3: La nostra, quella di dimensione, sono Roma.

0: baila, se baila.
1: Come se si balla con la musica del passato firmata Dimensione Sono Roma 1994.
2: Dai, super Danielino Weekend.
1: Weekend dai a tutti voi, ovunque siate amici, questa è la nostra musica.
3: Okay.

0: mix di David Guetta, Dimensione Sono Roma. A luglio da Carpoint arrivano i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, inclusi GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio? Scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese e in più i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da Carpoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. Cosa aspetti? I saldi estivi Carpoint scadono a breve, il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Oh, niente, i tempi sono cambiati. Una volta uscivi da edicola con una bustina di figurine, un fumetto e una rivista sotto al braccio. Io comunque, regà, non perdo la speranza, vi dico la verità.
3: Bravo, bravo.
4: Meglio così.
2: Continuo a entrare con la speranza di rivedere i Scorpions, anche se l'unico mostro che trovo è il prezzo dei bottigliette dell'acqua.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100. Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
7: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
8: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
9: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
10: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.

weekend con il ritmo della capitale. 15.48, I Need Your Love, il sound è quello di Calvin Harris, la voce di Ellie Goulding. Buon pomeriggio amici. Quando davanti a me questo articolo che dice come riconoscere un sorriso vero da uno finto, falso, artificioso, beh, innanzitutto c'è da dire che non tutti i sorrisi sono uguali, eh? C'è il sorriso spontaneo, quello che nasce da un'emozione vera, reale, e poi c'è il sorriso sociale, quello che facciamo per educazione, per rompere il ghiaccio, per essere gentili. Ma la differenza vera però si nota soprattutto negli occhi, è lì il punto, eh? Facciamoci attenzione amici. Quando un sorriso è autentico, infatti non si muovono soltanto le labbra, si attivano anche i muscoli intorno agli occhi, quelli che si socchiudono leggermente e fanno comparire quelle piccole rughette d'espressione, no? Ci ha fatto caso, eh? Se invece sorride soltanto la bocca e lo sguardo resta immobile, attenzione, perché è più probabile che quello sia un sorriso di circostanza. E poi, aggiungo io, ci sono quelli che davanti ti sorridono e quelli poi ti sparlano dietro. Quelli a me ne è pieno al mondo.

0: Connessione Suono Roma.
1: Estate.
0: La tua estate. La tua musica. Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Il ritmo della capitale.

0: Marco Mengoni.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Eccole le notizie dalla capitale, quindi torniamo in redazione, le sentiamo.
6: Bentrovati da Francesco Certo, i carabinieri della Casilina hanno passato al setaccio diversi quartieri, Quadraro, Tuscolano, Osteria del Curato e Statuario, 2 gli arrestati, 1 per tentato furto e 1 per violazione della misura dell'affidamento in prova. Denunciato un peruviano che in evidente stato di alterazione d'alcol avrebbe aggredito la madre e danneggiato i mobili della casa, denunciato anche un romeno per furto di prodotti da un supermercato di via dei Tribuni. Con l'ausilio dei NAS sono state poi ispezionate diverse attività commerciali, elevate sanzioni per 8.300 euro, sequestrati 10 kg di alimenti, in particolare irregolarità riscontrate in un mini market e in un kebab, sanzioni sulla strada per 10.000 euro. Per un cantiere estivo programmato è chiusa la stazione Lepanto sulla linea della metro fino al 30 agosto, dunque i treni transitano senza fermarsi, in alternativa si può utilizzare la stazione Ottaviano, chiusa anche la biglietteria a Lepanto, ma gli stessi servizi vengono forniti dalla biglietteria di Ottaviano. Riaperta da ieri al traffico via Salaria nel tratto all'altezza della motorizzazione, interessato dai lavori per il ripristino di un cavalcavia di inversione di marcia danneggiato nel 2021 dal passaggio di un mezzo pesante. Da domani al 13 agosto è in programma infine interventi sulla rete fognaria in viale Eritrea a cura di Aceato 2. Il cantiere richiederà una modifica della viabilità con la chiusura al traffico in direzione Corso Trieste del tratto tra via Lucrino e via Lago di Lesina, tratto dove sarà in vigore anche il divieto di sosta con zona rimozione. Veicoli pesanti, sarà vietato il transito sul tratto di strada compreso tra piazza Santa Emerenziana e via Lucrino. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
5: time it is. Sono le 16 ed un minuto.

0: delle 4 hit senza pausa di Dimensione su Roma nel nostro weekend, nella domenica 19 di luglio, ultime due orette da trascorrere insieme. Daniele Greco con te e anche con un pezzo bello del 2000 di Mojo, Lady Danzano. È vero? Che cos'è? Una voce fuori campo. Ripartiamo così.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2000.

Fabri Ponte a chiudere quest'altra 4 for you, quella delle 16:15 della domenica. Buona estate amici, questa è Dimensione su Roma. In mia compagnia Dani Greco fino alle 18, abbiamo cambiato un po' le carte in tavola, ma insomma siamo sempre qui, ci siamo sempre, siamo sempre noi. E siete voi tanti lì fuori al 393 0119 119, vi saluto tutti, anche quelli che mandano i messaggi, grazie per l'affetto che ci dimostrate anche nel weekend. E si condividono cose, infatti quello che succede nel weekend, il vostro sicuramente è fatto di mare per lo più, tipo Giada, e dice noi stiamo tornando dal mare in questo momento, traffico moderato, ma con voi in macchina passa tutto. Beh, si passa tutto, chiaramente c'è l'energia, c'è la nostra bella musica, il nostro ritmo. Qualcuno scrive: pranzo dalla suocera finito da poco, adesso divano, caffè e relax assoluto. Bene, bene, bene. Poi ancora qualcun altro, Adriano dice: io ancora sotto l'ombrellone, ci ha mandato anche la foto. Che bello, la spiaggia mi sembra quella di Fregene, se non sbaglio, confermaci in caso.

0: Piaggio con questa hit Changes. Dimensione sono Roma. Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia e Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili e regalo per te subito il piano per partire. Non è tutto. Al rientro, quando ritiri la tua nuova auto, ricevi anche un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te su autoroyalcompany.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Justy, Sam Harper, Just a Little. Madonna, Danseteria.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
5: fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare. Roman
6: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Hai sentito?
11: No, cosa?
10: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
11: Davvero?
10: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
11: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
10: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati,

0: Albi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450. 51. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
5: La musica della tua estate. Summer. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale. Can we...

musica leggerissima in questo caso con la Pesce di Martino, la versione remix di Cerrone che hai ascoltato qua su Dimensione Suono Roma nel nostro weekend. Ancora ritrovati amici, mi auguro stia andando alla grandissima. Prima abbiamo salutato gli amici che insomma sono sotto l'ombrellone, chi ritorna da una giornata passata al mare, state con noi perché tra poco c'è una bella sorpresa.

0: Peccato, siamo tornati lì nel nostro appuntamento Storie del Ritmo, Dimensione Sono Roma. E luglio è tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate ibride GPL per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro, un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare, con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, perché i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Tutti i dettagli su carpoint.it.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe più amore.
3: Massimiliano D'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare Imperatore Massimo.
4: Grande Don Cash, Christian, a Roma servirebbe un po' di civiltà.
5: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
9: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
10: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
11: Sì, ma non parlano del prezzo.
10: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
11: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
10: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: C'è come qualcuno, tanti amici che ci ascoltano in questa domenica pomeriggio, e sentiamo adesso insieme l'ultima di Madonna, fighissima, si chiama Danceteria.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

dal suo ultimo album Danzateria, che poi è un vecchio locale newyorkese dove sono tante stelle. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: alla finale del mondiale tra Spagna ed Argentina. Lui è molto ispanico, Enrique Iglesias.
1: Súbeme la radio.
0: Piace sempre di annunciarlo così. Buon weekend, questa è Dimensione Suono Roma e tra qualche istante torniamo in redazione.
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Arrivano le ultimissime dalla capitale centrale.
5: Bentrovati da Francesco Certo. Aggredita mentre era all'isola pedonale del Pigneto insieme con le amiche, una ragazza trans colpita con una gomitata da un uomo che si è poi voltato verso di lei con uno sguardo minaccioso a denunciare l'accaduto. Al fine di rintracciare testimoni che possano fornire informazioni, l'associazione Libellula, con la denuncia poi rilanciata dal circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, non è un episodio isolato, è il risultato di un clima in cui la violenza contro le persone trans viene troppo spesso minimizzata, normalizzata o ignorata. L'idea di una mappatura del turismo sionista sul web è semplicemente aberrante, dovrebbe essere percepita da chiunque come la negazione dei diritti fondamentali della persona, dell'umanità stessa e dei principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana, così Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma, che rilancia l'allarme per la deriva anti-ebraica anche nel nostro paese. La giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che stanzia 200.000 euro per interventi e iniziative che possano rafforzare l'offerta sciistica del Terminillo e migliorare la promozione per la stagione invernale, con l'obiettivo di rendere l'area più attrattiva, più fruibile e maggiormente in grado di sostenere il movimento turistico e sportivo che caratterizza questo comprensorio. Siamo alla Formula 1. Kimi Antonelli, re delle Ardenne, il pilota bolognese, trionfa nel Gran Premio del Belgio, sesta vittoria in carriera e allunga in classifica generale. Alle sue spalle Leclerc e l'olandese Red Bull Verstappen, quarto Lewis Hamilton, nonostante una penalità di 5 secondi scontata al primo pit stop. Hamilton chiude davanti a Piastri. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Siamo arrivati alle 17.
6: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: È proprio così, ultima ora insieme. Questo è il nostro weekend. Buona domenica pomeriggio da Daniele Greco. Grazie anche alla redazione, Francesco Certo, che ritroveremo più avanti con tutte le news e gli aggiornamenti. A proposito di aggiornamenti, devo aggiornarvi. Sta arrivando il nostro gioco. Arriva a sorpresa, I Love Roma. E quando senti il jingle, prendi il telefono.
3: Dimensione Suono. Rhythmic History 2000.
7: Music, please.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Ma no, che non può mancare lui in questa domenica pomeriggio, il gioco ufficiale di Dimensione Solo Roma, in cui vi regaliamo come sempre qualcosina, amici. Forza, giochiamo insieme per divertirci un po' in questa domenica. Se no, insomma, dai, insomma, animiamola un po' questa domenica. La domenica è fatta un po' anche per giocare e divertirsi. Il regalo, lo zaino al più veloce, e giochiamo con una notizia bella fresca, ovvero che a Roma è in vendita la storica villa della famiglia Gucci, tenuta che comprende due ville indipendenti, ampi saloni di rappresentanza, cucine professionali, una scenografia scala a chiocciola, 10 camere da letto, 15 bagni, piscina, terrazze e persino un rooftop dal quale si intravede l'altare della patria. Qualcos'altro? No, vabbè, mettiamoci. Vabbè, c'ho tutto, dai. Prezzo? A quanto è in vendita? 11 milioni e mezzo di euro. Vabbè, due spicci, una cosetta. Dove si trova? In quale zona? Sull'Ardeatina o a Camilluccia? 3930 119 119. Chissà chi sarà il più veloce. Dove si trova la storica villa della famiglia Gucci? Attualmente in vendita a 11 milioni e mezzo di euro. Ardeatina o Camilluccia? Forza, vai!
0: I love Roma.
1: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Noi ci abbiamo provato, Clarissa era in collegamento con noi. Purtroppo è caduta la linea, mannaggia, però Clarissa, hai comunque vinto il nostro zaino. Stiamo giocando con Love Roma. Tanti gli amici che hanno provato a dare la risposta esatta. Villa romana della famiglia Gucci, parliamo di questo, è che in vendita 11 milioni e mezzo di euro. La domanda era molto semplice: dov'è, in che zona? D'Ardeatina, Camilluccio, pensa che si vede anche, si intravede l'altare della patria, ovviamente stiamo parlando, la risposta esatta è Camilluccio. Tanti amici che hanno risposto correttamente, ma la più veloce, come dicevamo, è stata Clarissa, che sta tornando dal mare, da quello che ho capito, e magari riusciamo tra un attimo a ricollegarci con lei e ci spiegherà, magari ci racconterà cosa di bello ha fatto in questo weekend. Comunque Clarissa, sappilo, hai vinto il nostro zaino.

0: 157 candeline, quindi auguroni a lui, al pioniere del rap italiano. Saluto anche Pino da Tarquinia. E chi l'ammazza Pino da Tarquinia? Guarda come sta bello in chill, ci ascolta con la sua autoradio da lì. Amici, state con noi, torniamo subito.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
5: fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare. Romana
4: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
9: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
0: Vamos! Hai musica, musica, musica. Ne abbiamo bisogno, eh? Sì. La musica di Dimensione Suona Roma, eccola che torna in formato 4 for you, 4 hit di fila. Vamo.

0: La capitale non solo, ma noi torniamo subito con tutto il nostro ritmo.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
5: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
6: Sì, ma non parlano del prezzo.
5: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
6: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
5: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
7: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
8: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
13: Dimensione Suono Roma. Il ritmo.

0: Walker nel nostro pomeriggio su Dimensione Sono Roma, ma nel nostro pomeriggio c'è anche lei, visto che sono quasi le 18, oggi un po' inusuale, Eleonora Scaiola, per un cambio della guardia così.
1: Hello! Ciao Danny Greco, ciao a tutti. Abbiamo fatto questo cambio. Abbiamo fatto
0: change.
1: La serata, la seratina, stasera ce l'ho io. Sono molto contenta.
0: Sono contenta, fai parte finale del weekend.
1: Sì,
0: dai,
1: anche perché io sarò in onda durante le mondial. Durante i mondiali.
0: Il primo tempo, no? Finisce le 22, poi devi vedere il secondo, no? Non ti frega niente.
1: No, ma certo. No, qualcosa sicuramente vedrò, per carità. Però ci terremo aggiornati anche da quel punto di vista.
0: Ma in molti si chiedono: chi tifa la Scaiola?
1: Ma io posso
0: Spagna o Argentina?
1: La pagnotta.
0: Questi casi alla finale mondiale.
1: No,
0: sbilanciati.
1: Mi sbilancio. Allora, così a naso ti direi lei Spagna.
0: Perché?
1: Ma solo perché sono, insomma, europei. Mi sembra.
0: Legata
1: alla Spagna,
0: alla cultura spagnola.
1: No.
0: Viaggi spesso in Spagna.
1: Sono sono mai stata in Argentina.
0: Bello, sai? Sarebbe bellissimo.
1: Sì, stavo strozzando. No, sarebbe bellissimo. Però non so, ti direi Spagna, ma solo perché mi sono fatta condizionare da tutte le persone con cui ho parlato e ti fanno tutti Spagna. Quindi così, per non sapere né leggere né scrivere, sono un ignava io.
0: Tra cui io.
1: Anche tu, è vero, anche tu tifi Spagna. Vabbè ragazzi, non so, voi anche voi ti fate tutti Spagna dall'altra parte della radio? Siete tutti d'accordo?
0: Ma non credo, sai, c'ho tanti amici che tifano Argentina invece.
1: Ma da che dipende? Da gusto personale, preferenza, oppure c'è un motivo?
0: La sapesca io, la sapesca, sono tante le...
1: No, vabbè, ero curiosa, volevo sapere, vabbè,
0: io te lo dico comunque. Sorry papi.
1: Sorry papi? È spagnolo?
0: È Spagna.
1: Dimensione.

Trasmissione Suono

0: Center, Dimensione Sono Roma. Scaiola, ti faccio una domandina. Ecco, ha preso a cantare. Come deve essere il tuo tipo di uomo ideale?
1: No, lo sai, ecco, questa è una domanda
0: fisico,
1: che spesso
0: fisico.
1: Mi è stata fatta. Vi dico la verità, non ce l'ho perché se non c'è qualcosa che mi piace in particolare. Sai, c'è chi dice lo voglio alto, lo voglio moro, lo voglio biondo, occhi azzurri, occhi verdi.
0: No, fisicamente?
1: Non ho alcun tipo di aspettativa.
0: Con l'addominale scolpito o con la pancetta?
1: Ma figurati. No. No, non mi cambia molto, non sono assolutamente contro la pancetta.
0: C'è questa nuova ricerca, uno studio riportato da Vice, condotto sulla piattaforma SoloFan. Oltre 2000 adulti sono stati invitati a valutare immagini di corpi con diverse percentuali di grasso. Il risultato ha messo in discussione molti cliché legati all'estetica contemporanea. Quindi c'è un...
1: stai dicendo che non è più il corpo super scolpito,
0: esatto,
1: il prediletto?
0: Esatto, gli estremi, questa cosa è buona, nel senso.
1: Beh, direi proprio di sì, perché siamo umani.
0: Le donne preferiscono un fisico atletico ma non estremo, con circa il 15% di massa grassa. Viceversa, gli uomini si spostano verso forme più morbide, alla Beyoncé. Gli uomini potrebbero essere attratti più da figure, insomma, come
1: un po' più, esatto, insomma, più curvi. Beh, posso dire, non lo so, così a naso mi viene da dire che sono d'accordo, nel senso, io non, per carità, non è che ho una preferenza rispetto al corpo, però sicuramente non mi dispiace assolutamente chi ha qualche chilo in più.
0: Poi gli estremi fanno male,
1: un uomo con la pancia
0: nell'altro, no? La pancetta va bene.
1: No, anche perché io ce l'ho, quindi mi metterebbe anche in difficoltà uno particolarmente muscoloso, particolarmente atletico, dico particolarmente scolpito. Vabbè, fratello, stai senso, bellissimo, però io...
0: Sempre, la saggezza di questa donna è incredibile.
1: Ma che stai...

0: questo personaggio che veramente
1: lo dice lei.
0: Dietro una piaga, businessman, tu tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Tu sei più businesswoman.
0: Ma non posso dire, siamo in fascia protetta. Allora, caro Dani Greco.
1: Va bene, domenica che prosegue con la splendida meraviglia della natura che qualcuno ci ha donato. Qualcuno ci ha donato, per fortuna qualcuno ci ha donato e rimane con voi fino alle 22.
0: Splendida, esatto, splendido.
1: Ti stavi sentendo?
0: No, vabbè, ragazzi, qua perché purtroppo è. Beh, le dura, ma ce la faremo. Porteremo avanti questa trasmissione fino alle 22. Nel frattempo, Daniele Greco tornerà tomorrow.
1: Torno stanotte, in realtà, dalle 3. E poi ci sentiamo. Attenzione. C'è una sorpresa. Martedì nella sveglia dei gladiatori.
0: Oh, bello, sai che ci piace sempre. Va bene.
1: Quindi ci sentiremo per chiacchiere.
0: Oh, buon mondiale, buona finale.
1: Vamos a Spagna, vamos!
0: Non si sbaglia!
1: Besito, ciao!
2: Vota le canzoni che ami. Vai su

0: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
1: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
2: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
1: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
2: A volte serve solo un sì.
1: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
2: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
1: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
3: Redazione con Francesco Certo per tutte le ultime della capitale.
4: Bentrovati da Francesco Certo. 50 persone sono state evacuate da una piscina di un circolo sportivo di Mentana. Sul posto i vigili del fuoco che hanno rilevato una considerevole esalazione di cloro. Un bimbo di 5 anni trasferito in codice rosso al Sant'Andrea, trasportato in altri ospedali. In codice giallo altre 7 persone, fra cui 4 bambini tra i 10 e i 15 anni. Il circolo è stato temporaneamente chiuso. Aggredita mentre era l'isola pedonale del Pigneto insieme con le amiche, una ragazza trans colpita con una gomitata da un uomo che si è poi voltato verso di lei con uno sguardo minaccioso a denunciare l'accaduto. Per rintracciare testimoni che possano fornire informazioni, l'associazione Libellula, con la denuncia poi rilanciata dal circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, non è un episodio isolato, è il risultato di un clima in cui la violenza contro le persone trans viene troppo spesso minimizzata, normalizzata o ignorata. L'idea di una mappatura del turismo sionista sul web è semplicemente aberrante, dovrebbe essere percepita da chiunque come la negazione dei diritti fondamentali della persona, dell'umanità stessa e dei principi costituzionali su quali si fonda la Repubblica Italiana, così Victor Fadlone, il presidente della comunità ebraica di Roma, che rilancia l'allarme per la deriva anti-ebraica anche nel nostro paese. I carabinieri della compagnia Casilina hanno passato al setaccio Quadraro, Tuscolano, Osteria del Curato e Statuario, due gli arrestati, uno per tentato furto e uno per violazione della misura dell'affidamento in prova, denunciato un peruviano che, in stato di alterazione d'alcol, avrebbe aggredito la madre e danneggiato i mobili della casa. Con l'ausilio dei NAS, ispezionate diverse attività commerciali, elevate sanzioni per 8.300 euro, sequestrati 10 kg di alimenti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time
3: it is. 18 in punto.

0: arrivato il buon Daniele Greco, che è ancora qui, e siamo pronti a continuare questo incredibile viaggio che ci porta alla scoperta di alcune delle hit più ritmate dal 90 ad oggi. Io sono Eleonora Scaiola, abbiamo cambiato orario, quindi fino alle 22 sarò con te, sarò con voi. Come iniziamo al meglio questo viaggio? Beh, subito con 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: Hits di Adventure of a Lifetime dei Coldplay su Dimensione Suonoroma, il ritmo della capitale, colonna sonora perfetta per questa domenica pomeriggio alle 18:16. È il momento di scoprire anche quali sono le nuove entrate in programmazione qui da noi.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 30.

0: proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
1: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare. Roman
4: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico, contesto ancora anticiclonico su tutta la regione. Splenderà infatti il sole e non avremo nuvole nel cielo. Il clima sarà asciutto e il caldo si farà sentire. Caldo piuttosto intenso ed afoso, con picchi fino ai 36 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
8: Il ritmo della tua estate.
9: Turn up your summer.
10: Dimensione suono.

le dita più ritmate dal 90 ad oggi e si crea subito un bel mood. Magari qualcuno sta tornando a casa, magari qualcuno sta andando al mare a fare un bel aperitivo, perché no, qualunque cosa tu stia facendo, ovviamente insieme a te ci sono sempre io, c'è tutta la family di Dimensione Suono Roma. Eleonora Scaiola al 393 0 119 119, i vostri

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. I like to move it. Allora, ovviamente anche di domenica pomeriggio il popolo del ritmo non si ferma mai. Sentiamo chi c'è al 3930 119 119. I messaggi che arrivano: ciao, sono Monica in macchina con marito e figli di ritorno dal mare, noi grandi cantiamo a squarciagola con voi. Grazie ragazzi. Abbiamo anche dei video a supporto, bellissimi come sempre. Poi qui si griglia forte, sono sul terrazzo a San Giovanni con tutta la comitiva per il compleanno di Andrea. Hamburger sul fuoco, birra ghiacciata e la vostra musica a palla. Bene, avete, ragazzi, iniziato presto, molto bene. Siamo curiosi di sapere a che ora finirete. Poi l'ultimo: ciao a tutti da Stefano, io e il mio cagnolone Thor letteralmente spiaggiati sul divano con l'aria condizionata al massimo e una vaschetta di gelato. Relax totale con voi, è il mio guilty pleasure, ragazzi, il gelato nell'ultimo periodo, almeno uno al giorno. Posso capire la sensazione di meraviglia considerando anche la compagnia di Thor e il divano con l'aria condizionata. C'è Sorry, scusa, lo sento per voi, pinguini tattici nucleari.
1: Dimensione Suono Roma.

0: della capitale. Io devo ricordarti una cosa importantissima, ovvero a luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi, quindi super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio, scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 chilometri te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi omaggio. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
6: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
12: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria Fiori.

0: Mentre salutiamo Valentina, sempre connessa con noi nel ritmo della capitale. Ciao Vale, è il momento di accogliere in studio la novità musicale di quest'ora. Una casa sull'oceano, fatta di feste, d'amore, di luci soffuse, l'ascoltiamo di Jubel, Ocean House.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: 119 119, ci siete voi che mi state raccontando nella prima ora appunto insieme dei programmi, dei progetti di questa bella giornata che trascorriamo insieme. Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buona domenica, mi fa piacere sentirti, Claudia.
0: Grazie Claudia.
1: Sto a casa con la mia gattina e sto facendo con 37 gradi
0: il
1: capriolato. Evviva!
0: Evviva!
1: Come quando ti vai a correre. Ciao, un bacione.
0: Ciao, a parte che veramente sei un'eroina, Claudia, sul tapirulano con 37 gradi, io purtroppo non vado più a correre, è stata una breve parentesi, purtroppo, ma conto di ricominciare, guarda come mi si sta già allungando il naso. Vabbè, continua la musica, Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: tutti.
1: Vai, Noemi, con Tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Cosa fate voi? Cosa state facendo? Me lo state raccontando al 393 0 119 119, perché lo sappiamo, la prima ora insieme riguarda solo voi, le vostre cose, i vostri programmi, il vostro weekend. Pronto?
2: Ciao Eli, che piacere sentirti, sono Arianna Lostes.
1: Ciao Ari.
2: La mia domenica oggi è stata all'insegna del homemade.
1: Ok.
2: Mi sto facendo una piccola ristrutturazione della camera di mio figlio, che
1: bello,
2: è partito e quindi è andato a vivere da solo, e quindi mi sto facendo un po' a mia immagine e somiglianza, e adesso docetta e mi preparo per vedere la finale. Forza
1: Mari,
2: Spagna,
1: forza olè. Spagna,
2: un bacio Ele.
1: Ciao Ari, grazie. Ma la stai trasformando in cosa? Rimane una camera da letto o diventerà uno studio? Facci sapere, siamo curiosi. Io sono una grande fan poi delle ristrutturazioni fai da te, anche casa mia l'ho rifatta da sola e beh, il risultato non è, il mio non è stato fantastico, però siamo curiosi di scoprire insomma cosa realizzerai tu. Tra l'altro, forza in Spagna, prima c'era un amico che insomma giustamente stavamo raccontando con Daniele Greco, è meglio tifare l'Argentina, è meglio tifare la Spagna, chi sentiamo? Sentiamo, tifano tutti in Spagna. Abbiamo chiesto ma per quale motivo, e c'è chi ci risponde: giovani, bisogna tifare in Spagna perché se vince l'Argentina ci raggiunge a 4 titoli mondiali. Ciao da Pasquino, Erconnacchia. Quindi abbiamo anche la spiegazione tecnica. Grazie Erconnacchia.
3: Dimensione Suono Roma.

0: oggi. Bene, questo è anche il brano che chiude l'ora e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: In redazione c'è Francesco Certo per tutte le ultime della capitale.
6: Bentrovati da Francesco Certo. Una cinquantina di persone evacuate, malori tre bagnanti nel primo pomeriggio in un circolo sportivo a Mentana a causa delle esalazioni di cloro dalla piscina. Sul posto alle 15.30 sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato i presenti. Tra questi un bimbo di 5 anni trasportato in codice rosso al Sant'Andrea non è in pericolo di vita. Altre 7 persone, tra cui 4 bambini tra 10 e 15 anni, trasferiti in codice giallo in altri ospedali. L'area è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione della procura di Tivoli, informata dagli investigatori dell'arma. Aggredita mentre era lì sulla pedonale del Pigneto insieme con le amiche, una ragazza trans colpita con una gomitata da un uomo che si è poi voltato verso di lei con uno sguardo minaccioso a denunciare l'accaduto. Per rintracciare testimoni che possano fornire informazioni, l'associazione Libellula, con la denuncia poi rilanciata dal circolo di cultura omosessuale Mario Mieli. L'idea di una mappatura del turismo sionista sul web è semplicemente aberrante e dovrebbe essere percepita da chiunque come la negazione dei diritti fondamentali della persona. Lo dice Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma, che rilancia l'allarme per la deriva anti-ebraica anche nel nostro paese. Kimi Antonelli su Mercedes si impone nel Gran Premio del Belgio di Formula 1 sul circuito di Spa, preceduto la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen, quarta la rossa di Hamilton davanti alla McLaren di Piastri, subito fuori la Mercedes di Russell dopo un contatto dopo il via con la Ferrari di Hamilton. Primo test stagionale per la Roma a Trigoria, 6-0 alla primavera con doppiette di Dybala e Dobic. Stasera alle 21 la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time
0: it is. 19 in punto.

0: attesa nella seconda ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, con te fino alle 22, un orario insolito per noi, però ci sono io e Leonora Scaiola, come sempre i vostri messaggi che arrivano al 393 0119 119. Iniziamo con gli Underworld.
1: Rhythmic History 96.

0: bello così, eh?
1: Ci è piaciuto?
0: Oh yes, e dici, dici. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo nella capitale, Bring Your Love, ovviamente, di Sabrina Carpenter con Madonna. Bene, abbiamo ufficialmente aperto la seconda ora insieme. E io vi chiedo, avete presente quel classico invito? Dai, andiamo al mare a rilassarci 5 minuti. Ecco, c'è un posto nel mondo, quindi ci muoviamo un attimino da Roma, dove questa frase diventa l'inizio, veramente mi verrebbe da dire, di un'avventura tragicomica. Perché? Immaginate una spiaggia dove il concetto di distanziamento sociale è stato praticamente sostituito da un abbraccio collettivo planetario, quindi un luogo incredibile dove non si va per fare il bagno ma per fare amicizia con circa, ma non scherzo, 200.000 persone contemporaneamente, quindi praticamente quasi il concerto di Ultimo una domenica pomeriggio a caso. Se pensate che le vostre spiagge quindi ad agosto siano piene, aspettate di sentire dove si trova questo

amici ed amiche, se vi siete appena connessi, stavo raccontando di una spiaggia che 7 giorni su 7 è come se ospitasse il concerto di Ultimo a Tor Vergata. Ma dove si trova? Benvenuti e benvenute a The Mansha Beach a Shenzhen, quindi praticamente in Cina. Questa spiaggia è così incredibilmente amata che nei giorni di punta ospita fino a quasi 200.000 persone. Praticamente, se per caso perdi tuo figlio in mezzo a quel mare di salvagenti colorati, forse fai prima a farne un altro. Il bello però è che l'ingresso è gratuito e c'è pure la metropolitana che praticamente ti lascia direttamente sulla sabbia, quindi tutta la città si sposta lì. Certo, per muovere un alluce devi chiedere il permesso al tuo vicino di asciugamano e l'ombrellone è praticamente un optional, perché insomma sono veramente è una folla, non si distinguono neanche le persone, però l'energia che c'è lì è davvero unica. Quindi se magari questo weekend siete rimasti a casa sul divano, guardate il lato positivo, perché avete tutto lo spazio per voi e nessun vicino di bagno sconosciuto da abbracciare.

dal 2002. Allora, mi è arrivato un messaggio bellissimo. Ciao Dimensione, sono Roma, vorrei dedicare una canzone a mio marito Massimiliano, a nostra figlia Desiree. Siamo tutti insieme in macchina ad ascoltarvi, siete la nostra compagnia ogni giorno e per noi siete la nostra vita. Grazie per tutte le emozioni che ci regalate, un abbraccio da tutta la nostra famiglia, la nostra Laura. Laura ha chiesto una canzone in particolare, però io voglio fare meglio. Laura, rimani qui perché tra poco una sorpresina per te.

0: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose, vivi la notte, vivi l'estate.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
8: Sì, ma non parlano del prezzo.
7: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
8: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
7: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
9: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
10: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
11: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
12: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico, contesto ancora anticiclonico su tutta la regione. Splenderà infatti il sole e non avremo nuvole nel cielo. Il clima sarà asciutto e il caldo si farà sentire. Caldo piuttosto intenso ed afoso, con picchi fino ai 36 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
14: E allora la nostra amica Laura, perché dedicare solo una canzone a tuo marito Massimiliano e tua figlia Desiree quando puoi dedicargliene 4 Oh Yes con la For For You? E allora questa è la tua, questa For For You è per te Laura, grazie per essere sempre con noi.

0: pausa. Domandone per te: stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Beh, allora passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E il regalo per te è subito il pieno per partire. Non è tutto. Al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
5: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
6: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
7: Dimensione Suono Roma.
8: Dimensione Suono Roma.
7: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Un saluto agli amici che continuano a mandare saluti, messaggi al 393 0119 119. Salutoni in family, Valerietto, Daie, Signorina, Weekend Daie, e direi che dopo Macklemore ci sta tutto. Calvin Harris, Jessie, questa è

0: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
1: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
0: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
1: A volte serve solo un sì.
0: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
1: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
0: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
2: Ed andiamo in redazione con Francesco Certo per tutte le ultime dalla capitale.
3: Buonasera da Francesco Certo. La procura di Tivoli ha disposto immediatamente tutti gli accertamenti necessari per ricostruire le cause di quanto accaduto nel primo pomeriggio in un circolo sportivo a Mentana, dove per le installazioni di cloro dalla piscina si sono registrati i malori e una cinquantina di persone sono state evacuate. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del 118, anche i carabinieri. I rilievi sono coordinati dai PM della procura guidata da Andrea Calice. Tra le persone portate in ospedale, un bimbo di 5 anni trasportato in codice rosso ma non in pericolo di vita al Sant'Andrea, e altre 7 persone, fra cui 4 bimbi tra i 10 e i 15 anni, in condizioni non gravi. Beveva alcolici all'interno di un mini market che alle 22 doveva essere già chiuso. In più era minorenne, un 15enne, e l'altra sera è stato identificato dai vigili urbani nell'esercizio commerciale di Trastevere. Il titolare, un bengalese 42enne, è stato denunciato. Più tardi gli agenti della polizia locale hanno fatto chiudere altri 10 mini market, anche questi trovati aperti dopo le 22. Nelle notti appena trascorse, eseguite oltre 500 verifiche di polizia amministrativa che hanno portato all'accertamento di 130 irregolarità a carico di attività commerciali e locali della Movida. In centro una ventina di sanzioni elevate per musica ad alto volume e schiamazzi, con interventi mirati a ripristinare le condizioni di sicurezza e vivibilità per i residenti. E ancora, numerose le violazioni accertate in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico, con tavolini e dehors senza autorizzazione su marciapiedi e carreggiate, oltre a irregolarità legate alla vendita, alla somministrazione e al consumo di bevande alcoliche. Più di 20 venditori ambulanti abusivi fermati e sanzionati nelle aree turistiche, col sequestro di 1000 articoli destinati alla vendita illegale. Potenziati poi i controlli sulla sicurezza stradale, ritirate 20 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. 22 minuto.
4: Adesso, now, subito,
5: 4 hit senza interruzioni.
2: Allora, io devo rimanere seria, quindi entriamo con la gambetta tesa in questa terza ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Un viaggio bellissimo che ci porta alla scoperta di alcune delle hit che hanno fatto la storia del ritmo fino alle 22. Sempre io, per tua fortuna o sfortuna, chi lo sa, lo scopriremo più tardi. Eleonora Scaiola, come iniziamo quest'ora insieme col giusto ritmo? 4 hit senza pausa.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
6: Rhythmic History 90.

0: e chiude ovviamente le quattro hit senza pausa. Facciamo, visto che è quasi orario di cena, un assaggio così delle nuove entrate in programmazione qui tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madonna, Danseteria. Justin, Sam Harper, Just a Little.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
4: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
5: fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
12: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
13: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
15: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria fiori.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
0: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico, contesto ancora anticiclonico su tutta la regione. Splenderà infatti il sole e non avremo nuvole nel cielo. Il clima sarà asciutto e il caldo si farà sentire. Caldo piuttosto intenso ed afoso, con picchi fino ai 36 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: La musica della tua estate.
1: Estate?
2: Dimensione Suono Roma. Rhythm. Il ritmo della capitale.

ci pensiamo domani tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Attenzione, attenzione, ho passato le cuffie, sento tutto diverso, ma vi sento comunque al 393 0 119 119 i vostri programmi questa bella domenica che trascorriamo.

0: Radio Ritmate. Pronto? Chi c'è?
1: Ciao Aurora, Rossano da Roma.
0: Ciao Ross.
1: Oggi domenica diversa dal solito, ultimi passati a mare. Domenica da mamma con gnocchi fatti in casa.
0: Oh, pomeriggio
1: passato in palestra con mio figlio ad esercitare i muscoli che non sapevo più neanche di avere. E adesso si ritorna a casa a vedere la finale della Coppa del Mondo.
0: Ci sta. E Spagna, io ho capito che dobbiamo tifare la Spagna. Poi capiamo meglio anche per quale motivo. Detto questo, Ross, se ci vuoi invitare per un piatto di gnocchi, io non dico mai di no.
2: Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

0: Sofia Lee Baxter. L'ho detto bene? Oggi compriamo una vocale. Tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, su Dimensione Suono Roma, tra poco la novità musicale di quest'ora.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Buongiorno Renato da Cisterna. Ciao. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il Bibitaro, pure no?
3: Bibitaro. Gliel'avremmo fatta passare, Bibitaro, guarda, no, Bibitaro gliel'avremmo fatta passare.
4: No, però Bibitaro inizia con la E.
3: No.
4: Erbibitaro.
3: Ah, Erbibitaro.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
11: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
12: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
14: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
16: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: per l'estate adesso, questo inno romantico fatto di ritmi latini e suoni afro house che ci piacciono da impazzire. Una storia d'amore che parla di un legame profondo tra due esseri umani, quello di Jason Derulo, Melody. L'ascoltiamo adesso insieme, viralissima, Michiko.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Fumate dal 90 ad oggi. È il momento di andare da Lorenzo Palma perché c'è la Special Party Top 3.
1: Dimensione Suono Roma. Special Party.
2: Special Party Top 3.
3: Dai, per contrastare un po' l'anticiclone africano, per fortuna ci sono le freschezze di Special Party Top 3, quelle che arrivano nel weekend e che anticipano poi la programmazione settimanale che viene onda tutte le sere alle 23, compresi i mixati del fine settimana, il venerdì e il sabato con Arturo, Jake e Arturi. La prima freschezza riguarda Put Me Back, il ritorno di Jack Jones.

il ritorno alle origini di Jack Jones, quindi suoni club e di pause, pezzo meraviglioso cantato e coscritto insieme a Clementine Douglas, una delle voci più rilevanti della scena dance contemporanea. Ha collaborato con Calvin Harris, con MK per esempio, e ce la ricordiamo. E mi piace il ritorno alle origini, ma soprattutto il testo che ruota attorno all'incapacità di staccarsi da una relazione tossica dove si viene attratti dal partner, diciamo, come una calamita. Sono cose che possono succedere. Il prossimo progetto è tutto italiano, è quello di Ave, si chiama Meet Me in the Dark.

Un ritorno a casa con la produzione di un duo originario di Brunico, quindi siamo in provincia di Bolzano, sono Ave, sono due giovani ragazzi, hanno guadagnato grande popolarità nella scena house ed elettronica a livello proprio europeo, vincendo contest piuttosto importanti come il Nameless Festival in Italia, poi altre situazioni belle vissute in Germania, hanno pubblicato su etichette di prestigio tipo la Spinning Records. Stiamo parlando di Adriano ed Enrico, che hanno praticamente cominciato il loro progetto musicale producendo proprio beat hip hop per ragazzi del loro quartiere. Era tutto molto underground e quella mentalità, insomma, se la sono portata praticamente dietro. Il prossimo e ultimo focus lo facciamo sul nuovo della DJ lituana Just Stay.

0: giusti richiami incantati vintage per Just Lidl di Jaxé con Sam Harper. In questo caso lei l'abbiamo conosciuta, è una DJ lituana e ha avuto occasione insomma di farsi notare con il supporto di Jaxstyle, che è un DJ danese creatore anche di contenuti, e soprattutto recuperando con John, cantante anche lui danese, una hit del 2010 di Kato, quindi Turn the Lights Off è stato il precedente singolo. Il nuovo ci fa sognare sicuramente molto quest'estate. Ritornano le anticipazioni di Special Party Top 3 come sempre anche nel weekend, e l'appuntamento è da scoprire ovviamente tutte le sere. Festa che comincia alle 23 e nella versione mixata c'è Arturo J.K. Arturi.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: insieme questo brano, ci prende anche per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: In redazione con Francesco Certo per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo. La procura di Tivoli ha disposto tutti gli accertamenti necessari per ricostruire le cause di quanto accaduto nel pomeriggio in un circolo sportivo a Mentana, dove per le esalazioni di cloro dalla piscina si sono registrati malori. Una cinquantina le persone evacuate, portate in ospedale, una bambina di 5 anni trasportata in codice rosso al Sant'Andrea ma non in pericolo di vita, e altre 7 persone, tra cui 4 bambini tra i 10 e i 15 anni, in condizioni non gravi. Aggredita mentre era all'isola pedonale del Pigneto insieme con le amiche, una ragazza trans colpita con una gomitata da un uomo che si è poi voltato verso di lei con uno sguardo minaccioso. A denunciare l'accaduto, per rintracciare eventuali testimoni, l'associazione Libellula, con la denuncia poi rilanciata dal circolo di cultura omosessuale Mario Miedi. L'idea di una mappatura del turismo sionista sul web è semplicemente aberrante, dovrebbe essere percepita da chiunque come la negazione dei diritti fondamentali della persona, lo dichiara Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma, che rilancia l'allarme per la deriva anti-ebraica anche nel nostro paese. Dopo il furto che aveva indignato l'intero quartiere e l'intera città, il busto di Anna Magnani torna nella sua collocazione originaria, la nicchia di via della Pelliccia a Trastevere. A restituire l'opera al luogo per il quale era stata realizzata è l'associazione Anima di Roma ETS, grazie allo scultore Gianluca Bagliani, promotore di un progetto che unisce memoria, arte e tutela del patrimonio cittadino. Il busto era stato trafugato nel 2024, suscitando una forte mobilitazione. Torna il Festival di Frasso Musica, giunto alla 36esima edizione, organizzato dal Comune di Frasso Sabino, dalla Proloco di Frasso Sabino e dalla PF Association, col sostegno della Fondazione Varrone della Regione Lazio. Dal 21 al 27 luglio a Frasso Sabino, in provincia di Rieti, 7 serate consecutive. Inizio alle 21, intrecciano canzone d'autore, opera buffa contemporanea, tango argentino, pop d'autore, swing e canto popolare, per un cartellone che spazia tra generi e linguaggi diversi. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
0: You know what time it is. Le 21 in punto.

0: porta avanti e indietro nel tempo con te sempre io, Eleonora Scaiola, in questo era anche la Music Lab Chart, quindi la classifica delle canzoni più votate da te attraverso il sondaggio di Music Lab. Prima però torniamo all'anno in cui Robert Miles ci faceva impazzire con One and One.
1: Rhythmic History 96.

0: Bar Summer Edition, poi ancora pronto, chi c'è?
1: Ciao Eleonora, come stai? Sono la prof Rosaria.
0: Ma è la prof.
1: Orario insolito, ti ascolto mentre preparo la cena. Volevo consigliare un film molto carino che ho visto oggi pomeriggio che si chiama Election Day con Angela Finocchiaro, da andare a vedere al cinema. Un abbraccio, buon lavoro.
0: Ma prof, ma lei è una meraviglia, ogni tanto consiglia un museo, ogni tanto una galleria, ogni tanto un libro, oggi un film da vedere al cinema. Prof, noi senza di lei saremmo persi.
2: Ciao, ciao, Purple Disco Machine here. Let's go! My singer in the dark, Sophie and the Giants. Antimensione sono Roma.

0: sappiamo. E allora io devo ricordarti una cosa importantissima, che a luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, quindi super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
6: Ci siamo, è il momento di fare una carica d'energia.

0: piace dirlo così. Bring Your Love su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Cari amici, cari amiche, rimanete con me, con la Scaiola, perché tra poco un appuntamento imperdibile con la Music Lab Chart.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose, vivi la notte, vivi l'estate.
4: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.

Viaggio musicale di Dimensione Suono Roma, dove ti ricordo che puoi avere la possibilità di vincere uno dei nostri esclusivi premi settimanali proprio mentre scegli insieme a noi la musica che vuoi ascoltare sulla tua radio preferita. Iniziamo subito dai piedi della classifica, dove ritroviamo salde in quinta posizione Sabrina Carpenter e Madonna, rispettivamente la principessa e la regina del pop, con Bring Your Love.

riascoltata. Su Dimensione Suono Roma, allora vi do degli aggiornamenti sportivi perché non l'ho fatto, qualora qualcuno volesse averne. Abbiamo una Spain e un'Argentina al momento 0-0. Riesco a leggere anche a quale minuto siamo, al 46esimo. Io, profana del calcio, che do aggiornamenti, però ragazzi, visto che me l'avete chiesto, 0-0, siamo 0-0. Come al solito, abbiamo detto che tifiamo la Spagna, giusto? Bene, allora tra poco però vi dico che noi tifiamo Lorenzo Palma, perché tra poco raggiungerà lo studio di Dimensione Suono Roma per l'appuntamento serale che si chiama Rhythmic History Extended Version, quindi il viaggio che ci porta alla scoperta di alcuni dei brani che hanno fatto la storia del ritmo, che hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Abbiamo

0: tribale di Elodie su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Lorenzo Palma è arrivato in studio, da lui lo stage per l'appuntamento della Rhythmic History Extended Version. Da me, Eleonora Scaiola, per stasera è tutto, tornerò a mezzanotte, poi domani mattina in chiacchiere da bar, Summer Edition, ma nel frattempo ti auguro una domenica sera come sempre piena di musica, di gioia e di tanto, tanto, tantissimo amore. Ciao meraviglia, più tardi.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
5: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
4: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
5: A volte serve solo un sì.
4: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
5: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
4: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
2: Rhythmic History Extended Version.
6: La sera della domenica su Dimensione Suono Roma, in una domenica piuttosto intensa dal punto di vista sportivo, ma noi ci occupiamo di viaggiare con alla dance degli anni 90 e degli anni 2000. Dopo Daniele Greco insieme a Lorenzo Palma fino alle 23 c'è Rhythmic History, ovviamente nella versione estesa, e si parte con gli Alcazar.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

passion of the groove.

0: outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
1: Ma che fai senza cintura?
2: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
0: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
3: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
4: Sì, ma non parlano del prezzo.
3: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
4: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
3: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
5: Rhythmic History, Extended Version.
6: La dance italiana che negli anni 90 ha fatto veramente botti. Sto parlando di Stefano Secchi, che risentiremo con ICE. Poi il progetto di 3 DJ producer, Limoni, Davoli, Semplici, sono i Black Box, che sentiremo con Straight Up. Ripartiamo con Destination Calabria, lui arriva da Salerno, Alex Gaudino.

0: vostri viaggi della sera anche durante il rientro dalla giornata al mare, perché dai, insomma, potrebbe essere l'orario di punta. Vamos alla playa, intanto Miranda da risentire fra poco dal 1999. 5 anni prima uscivano in Cappella con Movie Rap, apriamo la sequenza invece con Day by Day per Regina.
1: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Europea.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi diverto votando la mia musica preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
9: Rhythmic History Extended Version.
10: Canzone che faceva parte dell'album Nord Sud-Ovest Est degli 883, famosa per essere stata, insomma, una canzone utilizzata per il mashup, quindi sovrapposizione di un pezzo con un altro, Confusion di Molella insieme a questa appunto degli 883. E noi sentiremo proprio la versione ballerina.

0: www.radioradio.it.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Ci mettiamo anche un po' di tocco francese con Music Sounds Better With You per Stardust nella prossima sequenza. Ripartiamo con Gala di Freed From Desire, però è arrivato il momento di salutarci. Fra poco l'appuntamento con Special Party. Noi ci risentiamo puntuali domani mattina a partire dalle 5. Ciao a tutti.

0: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Party, lo dice la parola, il party speciale, la festa meravigliosa con Dimensione Suono Roma e soprattutto con una scelta accurata delle hit più ritmate del momento.

0: auto in cash. A Roma servirebbe più amore.
1: Massimiliano d'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare imperatore Massimo.
2: Grande Don Cash, Christian. A Roma servirebbe un po' di civiltà.
3: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
4: Drive Time. Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
7: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet. Materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450 51.
12: Dimensione Suono Roma.
13: Special Party.
12: Special Party.
14: È vero che i

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
3: Yeah.

prosegue il nostro viaggio notturno. Salutiamo tutti gli amici che sono connessi a tutte le ore del giorno e della notte. Ciao Francesco, ciao Alessia. Per voi Alessio, One Republic, In Your Eyes.

Non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: History.
1: Ed apriamo la sera cinesca dello studio 1 di Dimensione Suono Roma e iniziamo la nostra seconda ora insieme di notte tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi con te fino alle 3, sempre io e Leonora Scaiola. Iniziamo dal 2000 con Around the World di ATC.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Questa è la notte della capitale insieme a te, Leonora Scaiola, fino alle 3. Abbiamo fatto anche la rima, non era previsto. Come stai? Dove sei? Se ti va puoi raccontarmelo al 393 0119 119. Ti racconto l'ultimo brano di Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Dimensione suono Roma.

0: plasmate dal 90 ad oggi.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Roma.

0: su Dimensione Suono Roma. Ancora bentornati da Leonora Scaiola, benvenuti se invece siete appena atterrati su queste frequenze. Appuntamento con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo dal 92, Open Your Mind.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.